0: Christophe Mahé pour cet hommage à sa maman avec ce nouvel album dans lequel vous retrouvez la lune. Christophe Mahé qui fait l'ouverture à Bastia de Porte aux Latines pour cette nouvelle édition. Rendez-vous le 5 août et dès à présent sur la billetterie en ligne. C'est l'heure de retrouver Catherine Viguier. On compose en ce début de semaine, Catherine.
1: Ah oui, la lune, elle est en balance. Saturne et Neptune lui font face.
2: Bélier, vous avez le choix entre être un brin égoïste ou attentif à une personne qui a besoin de vous.
1: Taureau, la journée est belle, votre avenir, il faut l'envisager dès aujourd'hui autrement.
2: Chers Gémeaux, vous êtes sur le devant de la scène et c'est trop bien.
1: Cancer, il sera difficile de vous faire entendre, mais en prenant votre temps, oui.
2: Lion, vous serez un parfait missionnaire pour porter un message pour une équipe ou une communauté.
1: Vierge, profitez de ce jour qui vous met en valeur nettement. On sera à votre écoute.
2: Balance, vous avancez, et ce, avec vos qualités, et ça fait bien toute la différence.
1: Scorpion, c'est une journée qui vous oblige à prendre soin de vous et à faire un pas de côté.
2: Sagittaire, vous n'êtes pas spectateur.
1: Ah non, vous agissez en famille et à l'extérieur.
2: Capricorne, un déplacement vous profite pleinement, il vous rapporte sentimentalement ou professionnellement.
1: Verseau, vous plaisez, vous aimez et ça vous rend plus serein, plus joyeux, plus confiant.
2: Et vous, Poisson, restez tel que vous êtes dans un contexte qui ne vous convient pas forcément.
1: Et pour nous tous, visez la lune où que l'on soit.
3: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Clore définitivement le chapitre de la lune, sachez que on la verra apparaître à 16h15 exactement et elle s'en ira à 3h06 aussi. 2 minutes de soleil en plus et de la chaleur en perspective. La météo arrive juste après le journal d'Alex Antonini. Bonjour nous.
4: Bonjour Isabelle, bonjour à tutti.
0: Très heureuse de vous retrouver ce mardi matin. L'info arrive dans une poignée de minutes et puis nous allons aller à Ajaccio parler d'une franchise en matière de soins capillaires avec l'invité de Michael Andréani. Il s'agit de Franck Zanogni. Nous l'écoutons dans l'écho d'ici. Suivi de la chronique sport, on s'intéressera au championnat de Corse de tennis aujourd'hui. Et puis ne ratez pas Carla au microfono di Banina Bellini, Baumar et Cigontera Iso Biege, giusto dopo alla Toledo. Ina gronaga che si chiama Kinebensi, Seore Mezzo, Alex, salude.
4: Salute Isabelle, salute a tutti.
0: Principiamo qui e capitane, chi sa facano?
4: E allora che in continente di Brentura hanno da culla sino a 35 gradi su Marte, 8 dipartimenti sono congiunati da una vigilanza arancina, basse France, una vicina sono in giallo, intanto Meteo France fa già eso previsione per il 2050, e visto la tendenza, non è uguale, siamo ingaggiati, Roland Frias, in dei 25 anni e mo deve temporali di più forti in Corsica.
5: Inverni più dolci, più caldi, quasi 2 gradi, estati ancora più caldi, con giornate a 35 gradi più frequenti, notte a 20 gradi e temperature medie che cresceranno d'orna di 2 gradi e mezzo in della Corsica sana, una Corsica che sarà in del 2050 marcata da un vero scoboimento climatico, 19% d'acqua di in più d'inverno, con precipitazioni più forti di 10% e più scarse l'estate e un ciolera mica contananta e neve per Riga e Val de Freadighe. Secondo l'ipotesi ci sarà tra 32 e 77 giorni di neve in meno, conseguenza poi a Moese d'Occhi da 139 giorni di sicchia di Ideregni contro 118 oggi. Il rischio di voghi di foresta crescerà anche lo quasi 4 volte in più e poi infine il litorale conoscerà una golada di un livello medio di un mare di circa 25 centimetri, ciò che farà crescere d'orna di più l'erosione di Agosta orientale di nostra isola.
4: L'educazione sarà possibile di passare l'una di esso specialità in lingua corsa o bacilia a parte del 2028, è stato annunciato dal ministro dell'educazione nazionale Edouard Geffray. Ogni liceano che ha seguito una specialità in lingua regionale potrà passare una prova che corrisponda in quella lingua, dice il ministro. Questa disposizione sarà possibile solo per una specialità, l'altra 4 si divera sa presentata in francese. E poi sono due affari che hanno avuto un rombutamento nella rete sociale la settimana scorsa. Due uomini sono giudicati su Marte in comparazione subito davanti al tribunale di Bastia. Il primo è sospettato di parecchia rubeci fra uno in commercio, Marcuri e Giovis Corso, e il secondo è sospettato di aver rubato e fatto violenza nanta una persona di più di 80 anni in un quartiere di Cittadella. Sono tutti due in prigione in modo provvisorio in attesa di giudicamenti.
0: Un'importante operazione di sminera si nastasera in un golfo di Ualinco.
4: La brividura marittima del Mediterraneo è mobilizzata da neutralizzare mine storiche al largo di Campo Moro e prime bombe erano state ritrovate in suo luogo qui di 2020 e dopo essa scoperta una cinquantina sono state distrutte. Sinastasera tutta attività in mare è proibita in questo settore.
0: A lideradura ua con un'opera originale in lingua gursa.
4: Sognus Mortalis, il primo manga bislingue corso francese pensato e disegnato da Joa Lucinacci, sopra propone un'immersione tra tradizione e modernità con un mischio tra il mondo di un manga giapponese e le nostre credenze isolane con il mazzerismo. Stéphane Conca ha tradotto i testi in lingua gorsa e saluta Sinisia Diva, secondo lui ha da permettere di toccare un nuovo pubblico.
6: Allora, di ghiaccio la dico che non è mica la prima volta che trovo il Cugioa, in 6 anni di un quarto libro che abbiamo fatto insieme, e dunque è vero che quando ho avuto questa proposta di fare la rattazione in lingua corsa di uso manga, è stato un piacere perché a Demadiga era quella di Mazzeri, e anche se non ho mica troppa cultura di un manga, per me è stato interessante di vedere che la lingua puria essere un arnese a nanta qualcosa di più moderno che piace a gioventù. Dunque, facendo così, sarebbe una maniera di portare la gioventù a scoprire e a acquistare la lingua corsa.
4: Mi compiamo con sport e finale di campionati gorsiga di tennis. Fine di Sajustra con una finale assai animata nella categoria di Imachi seconda serie. Lisandro Rodriguez ha battuto a Jules Galli 6-1, 1-6, 7-5. Una finale che compia una domenica di partite di tennis. Qua a Udale, 38 finale giocate nella gorsi territoriale di Lugiana.
0: A ringraziare assai Alex e a dopo.
4: A dopo, con piacere.
0: 7h30 per un altro notiziale. Dopo un mese e mezzo di 2022, una mia amica franca i 32 gradi in Bastia o termometro la è muovato eri secondo Jean-Pierre Dussol ridroa de zonu di Diudan po din che annonta nostra rede Facebook o diedino ad aspampilula uzol e da man sinazer in agorsi gazan o diedino anu da greche e anu da essegal de edimperadur e Oggi di non c'è manco un tratto a Sofia, capitano è previsto oggi, dunque, ma di no, domani e dopo domani.
3: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Aspitemo sino a 30-32 gradi in corti sto martedì.

0: C'était Michael Jackson.
1: C'était votre réveil.
2: Ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Arrive Friska da Ben Estamanada in Ostrid Zideli.
3: Salude. Bon, d'accord, si mogwazi de stade. Ma con Carla a eu à moi brama di parla appena di neve. Si andada a neve cinguerno.
4: Di.
3: In due.
4: In bicchintezza. A conto songawinu.
3: E cosa hai fatto?
4: Ha giovato il barone, ha giovato il uguale in neve e la lampadina in piano. Le ha giovato una bella giuga, una rosa vola dopo una bella giuga. E dopo l'ho portato in de me, l'avevo appiccato a un manico da vettura da mia zia. E dopo avanzava. E dopo l'avevo lasciato in una materazza, era stato qui tutti i giorni. Ma dopo la giuga c'era uguale, non c'era più. E tutto lui.
3: A due sciarpe che tu hai messo al barone, che colore era?
4: Era in de tutta colore.
3: Hai messo i vetri veloci?
4: Sì, e anche assai vetri per la uoca. E i braccia di me sui guasto.
3: Dira una femmina o un maschio do barone?
4: Ho fatto due barone. Ho fatto una femmina e un maschio. La femmina la chiamata Violina. E un maschio la chiamata Jean. E dopo sono tornata da Neue con mio cugino Jean-Baptiste.
2: Ici RCFM, pour bien commencer la journée. Isabelle Donignat, ici matin.
0: Carla, au microfono di Banina Bellini. Da qui a una stondarella, un utidiale.

0: Dera China Girl et David Bowie à 7h30. Zoom.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: La Toleda Isula, Nachi Presentadada, Alexandre Antonini. Salud, Alex.
2: Salud, Isabelle. Salud a tutti.
0: Una nuova pape lingue regionale in scuola.
2: Con un annuncio fatto domenica dal ministro dell'Educazione Nazionale, Edouard Geffray, ha dichiarato ai nostri confratelli di West France che gli giovani candidati al bachelier potranno, a partire del 2028, passare l'una di esso prova di specialità in lingua regionale. Una notizia che concerne di sicuro Corsica è un primo passo francato verso bislinguismo, secondo Pascal Ottavi, professore all'università e membro di un collettivo Femula Gampa.
3: L'annuncio di un ministro se stesso può essere tenuto da progresso, posto che io ho il linguismo non era riconosciuto mica poco ciò che spiega la rivendicazione dei liceali maschi. Dunque, per la prima volta sarà pure passata una disciplina di specialità in lingua, e dunque ci sarà una materia o bachelier che la lingua gioca da strumento e mica da fine è la stessa di lampadella di disciplina. Non è mica un passo maggiore, ma è quanto un compasso verso il bilinguismo. Sapete che c'è un uomo politico che ha detto anni fa davanti alla strada. Dunque, ci vediamo avanti, piano piano, la tassa strada da monta.
2: E altro soggetto a cui temperature non sono mai state così alte per un mese di maggio passevrance hanno da continuare a crescere con 35 gradi aspettati e 8 dipartimenti in vigilanza arancina per i capitani su Marte. Quindi noi mica d'allerta barawa, ma temperatura riferenza di 2022 è stata supranata e rimbastia con 32,5 gradi registrati in un quartiere di Uvang.
0: E ci fa di Gigi che il clima gurzo puderia muda assai in dell'anno da bene.
2: E secondo le previsioni di Meteo France, l'inguer di Sariano di più dolci, più caldi di Guagi di 2 gradi, stati anche più caldi, con giornata a 35 gradi più frequente, notte a 20 gradi e temperature medie che cresceranno d'orne di 2 gradi e mezzo in da Corsi Gazzana. Il rischio di fuoco di foresta sarà moltiplicato da qui al 2100 e l'acqua sa di un mare può dare a Culassina 82 centimetri, con conseguenze maggiori nella riba orientale dell'isola. Lo studio è da ritrovare in integralità nella nostra della ICI RCFM. A vigilia di una giornata e commemorazione dell'abolizione di schiavitù, ci giriamo verso una pagina della nostra storia forse sconosciuta. Il 27 maggio del 1848 è la seconda volta che la schiavitù è abolita in Guadeloupe. L'occasione di porgere esilenta leia di dando tra le due isole. Centinaia d'anziani schiavi sono stati riportati qui in Corsica per lavorare di modo costretto. Quelli, per esempio, che hanno costruito la strada principale dell'isola tra Ajaccio e Bastia, e ne parliamo più a lungo al Torre Meno un quarto con François Chiliguini di la Socio a Memoria.
0: Tutta attività marittima proibita al largo di Campomoro.
2: E è posto che un'importante operazione isminera si sbucina in mare da poi ieri, sino almeno stasera in un golfo di Ualinco, decina i domi e un battello di Marina Nazionale sono mobilizzati. Un'operazione tamanta Patrick Rossi e conseguenza c'è una reglementazione forte in mare.
4: Per fare la gorta tutte le attività di mare sono proibite sino a fine dell'operazione. Se misure prese da brevettura marittima di un Mediterraneo concernano tre zone, fra quale una che face più di un chilometro e mezzo di diametro. Die in queste zone che in 2020 per la prima volta erano state scoperte bombe storiche di Danimarca, erdini esplosivi forse della seconda guerra mondiale. Da poi parecchie operazioni per distruggere queste bombe sono state organizzate, una cinquantina d'ernesi in sei anni, e due ultime bombe erano state distrutte di veraggio scorso, ma d'altri esplosivi sono stati scoperti in seguito a superazione e saranno distrutti da qui a stasera. Ma precisate a quantunque la brevettura marittima che d'altra operazione simile potrebbero essere organizzate, e così sarà sino a messa in sicurezza sana di usito.
2: E posso due affari che hanno avuto un rombo tamanto quanto ai redi sugialli la settimana scorsa. Due uomini sono giudicati su Marte in comparazione subito davanti al Tribunale di Bastia. Il primo è sospettato di parecchi a Rubecci, fra uno in un commercio, Marco Riegiovi scorso. Il secondo è sospettato di aver rubato e fatto violenza davanti a una persona di più di 80 anni in un quartiere di Cittadella di Bastia. Sono tutti due in prigione di modo provvisorio in attesa di un giudicamento.
0: O GFCA Handball sanzionato.
2: Giocherà 6 partite a Ushuchosu in casa. Decisione biata dopo incidenti mentre un scontro di GFCA in un complesso Pascal Rossini. Il club ayacino regretta si vati indigheggia che i valori di un fair play, di un rispetto e di l'esemplarità sono in core di un progetto sportivo e associativo. O GFCA Handball dice Pia e sua responsabilità e si impegna a mettere in ballo misura per scartare che su tipo di incidenti si riproducono.
0: A ringrazia Biasai.
2: E a dopo.
0: A dopo, con piede, 8 ore, 8 minuti. Sa fa che noi, Capitan e Alexandre, l'avete detto, con temperature che toccano oggi di noi i 32 gradi a Ubio, in pareti loghi, corti, 31 in Aleria, per Portivecchio, Sarte, Bonivadio, 30 gradi in Bastia o San Fiorenzo, e poi Bintisei, aspettati in Piana, Bintotu per Calvi. Oggi è una essere galle d'imperador e un c'è man contratto a Sofia. Capitan è previsto oggi e domani di noi e guaja a Zimana Zana ad Aspampilula usole in a Gorsega Zana da Amane Sinazer.
1: Ici RCFM.
5: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Dio Radio Yuga Insemme.
5: Dès votre réveil,
1: ici RCFM.
5: Le réveil 100% local.
0: C'est un réveil où on vous gâte chaque matin dans la matinale à 7h37 exactement. Et bientôt démarrent les musicales de Bastia avec, dans le public, votre ami et vous-même. Au 04 95 32 2222, vous avez des passes pour l'ensemble des spectacles à l'Albor ou du 4 au 7 juin. Précipitez-vous sur votre téléphone pour en profiter. C'est Julie Nigoli qui vous l'offre. Et c'est Florent Pagny qui fait en sorte que vous vous décidiez. Si tu...

0: Nous sommes donc sur l'ouest du Cap Corse cette semaine dans les Camps Paculemag, une première rencontre à Olmed et Gabigours avec un enfant du village et ancien avocat François-José Martini.
1: Et Camps Pacui, Nanta RCFM.
0: Isodou Ibaranti, sod Olmed et Gabigours. François-José Martini a passé deux années d'élina impaese et en date à scola gui.
2: Et puis d'où sont allés au collège en San Fiorenzo, comme tous les de ma génération. Et puis d'où sont allés à l'interne en Bastille. Et puis d'où sont allés à Nizza, à mes studios, comme sa génération est gostée, parce qu'on c'era mica, on c'era non d'encore, on c'era mica faculté encore. Donc, et ci siamo trovati à Nizza, di l'année de 70.
0: Dopo i suoi studi di rito, François-José a fatto l'augado in Bastia durante 40 anni.
2: Ah, è una professione che mi ha appassionato, l'ho fatta con passione, e è un bellissimo mestiere. Non manco tanto un mestiere, è piuttosto una occasione. Non si può mica fare su mestiere come si fa in altri mestieri. Penso che ci vuole essere appena appassionati per cercare di farlo.
0: E a ridirada, l'anziano augado si è abbinato di più di uso paese.
2: Cerco a occuparmi, non mancano mica l'occupazione. E avevo una passione, era di lavorare appena legno, un'occupazione che mi ha aiutato con il mio mestiere, perché mi permetteva di pensare appena altro resto. E dunque, bon, quando c'è qualcosa a fare che riguarda il patrimonio e che mi sento capace di fare, lo faccio.
0: François-José s'occupa di un patrimonio di Azogumù.
2: Quando c'è una porta, una vecchia porta arriva e che mi sento di arrivare, la rivaccio. Quando c'è una croce arriva e che è fragica, la rivaccio. Una finestra lì stesso, tutto affari che mi parlano. Ho conosciuto questi soggetti. Quando era sedito, li ho sempre visti. Dunque, quando i vengo sono andati male, mi faccio mica piacere. Dunque, se mi sento di fare qualcosa, faccio. Ho un piccolo attello, una cantina, un amico attello veramente di menuiserie, di una cantina con qualche macchina e faccio ciò che posso. Penso che un amico è ingaggiamento. C'è un'altra parola grossa che mi parla di più, di l'indiatura, una parola che si sente poco e che mette ingaggiamento e andatura, ed è piuttosto un'andatura. Un piccolo ingaggiamento.
0: François-José Martini, un uomo arraigato uso paese d'Olmeda di Gabigours.
1: E Campa qui, Nanta RCFM.
0: Allez, deuxième étape à l'ouest du Cap Corse. À présent, vous emmène à la marine de Giottagne à la rencontre d'un jeune pêcheur, Anthony Lubin. Uburtu di Giottagne, Nanta Gumuna di Barettali. Di qui chi Anthony Luba fa giubiscao.
3: Io sono di Marinca, un paese appena più sopra, quella che face parte di la comunità di Granari. Allora io, sono mica in una famiglia di biscaore, ma ho sempre fatto la pesca così, da voi giugo. E dopo mi è venuto perché, diamo passione, ho vissuto per la libertà, per sei cose e per pescare in paese anche.
0: Prima il biscaore ha fatto i suoi studi e il liceo marittimo di Ostia.
3: E dopo sono fatto in aiaccio con un biscaore e diventato padrone. E dopo ho comprato un attello e ho comprato questo attello e sono diventato padrone da fare oggi quasi 4 anni. Comprare un attello, comprare un materiale e tutto a... Diventa oggi diventa caro.
0: Anthony pesca tutto là.
3: Allora, l'inverno facciamo assai baramadri, dentici, cernie, bagri. E dopo l'estate pischiamo più quei viletti a lingusta, capponi, mustele, appena di tutto. Dopo diventa veramente di stagione per la pesca.
0: E tecniche sosfarate?
3: Filetti. Palamadri appena i gana, o più sta palamadri e viletti. E io sto da Pino fino alla Griadi, quasi davanti Saleccia, o Lodo e verso la Ciollo. La vendita faccio assai quei ristoranti, appena con la gente così in paese, ma o più è veramente il ristorante. Dopo dipende la stagione. C'è il tempo e tutto, ma qui faccio parte di Abesca.
0: A Uburtu di Giottagne, ferma oggi due biscaori.
1: E Campa qui.
0: On continue notre balade à l'ouest du Cap Corse. À présent, nous sommes au village d'Olmed, Olmed et Gabigours, où la rencontre d'Antoine Martin et de sa fille Manon, tous deux passionnés d'agriculture.
1: Et Campa qui, Nanta RCFM.
0: A ridira d'Antoine Martin et Bulta d'Oiseau Brimavassione. L'alléo.
4: Ah, vous en avez qui? E sto a 50 metri di dove sono andato e sono sempre stato in paese a 6 giorni di via de Gabre fino a 31 anni. o bugui avant de dire ça et hort dire giardini a tutti là da ci a corral per tamandi da camusetta tutta giornata a 28 ottobre primo giugno era da tutti i giorni a prese gabre e dopo da marida da giù di fiori per tu per ti amadina ormino un dia sera ormino c'era nel primo rondo nella dana nunda c'era mai un giorno di congè c'era sempre tu corpo a giù scambiato di mistero giù fatti trasporti per quasi 30 anni donna.
0: E a ridirada dunque Antone Sepia do qualche capo
4: da a ridirada come ha detto voglio via che capo che sono sempre avuto passione degli animali aveva anche qualche quando aveva capo avanti vacca via parecchie vacche ma donde era riverente siamo mica tutte le salimone e le cose all'animale avanti tutto il mondo all'animale e noi trasciniamo i sumeri sumeri e muli avanti se c'è mica quattro di più non fa gelunda e ma fa un po' di formaggio fresco e un roccio sì.
0: In de famiglia Martini c'è Manon a Vigliola d'Antone passionata di noi d'agricoltura.
5: Sono stata alle uova d'agui, a due sempre ho avuto animali, c'è un mo' a boe gabri, quando era giù gabri a ewa che in noi, a di gawali, a me gawali, fai me spazzigliate, sono sempre stata passionata dai gawali, e so be in un mo' paese, in una montagna, o mi ego mica, purtroppo trovo in Bastia, o mi ego mica compra qualcosa in Bastia, e sta in Bastia, c'è meno di un'ora di strada, rigolo in paese, si urso qui posso andare a pascher mon animal e so ben.
0: Manon a scelto l'insegnamento.
5: Allora io sono per impiegare Barolo Odin che è professore di scuole bilingue. Ha trovato un studio in corsi, ha trovato una licenza di studi corsi, ha continuato il master, ha passato un concorso la Giaudo e ora sono titolare e faccio un mestiere in Bastia in altro.
0: U paese, l'agricoltura, due passioni nell'Iade, in de famiglia Martini. Nous sommes à l'ouest du Cap Corse cette semaine dans Ecampacu le Mag. Restez avec nous.
6: Ici.
7: Ici.
6: Ici RCFM. Ici.

0: certo cristiano, si chiama Robert Lamberti, dirà a suo babbo che ha cominciato questo mistero. E dunque, quando l'abbiamo scontrato, voleva partire a ritirata e cercava qualche sia per pia a seguito.
1: E il lavoro oggi è un manca per i due assoggiati. Alex Chobon.
2: Allora, facciamo tutto ciò che tocca al campanile. Se ci va a scambiare una campana o un motore, allora c'è sempre l'elettricità. Se ci va a scambiare un cavo, una zona, ci va a scambiare un ceppo. E traiamo con
3: tutte le mie
2: la collettività e certe volte la socio.
0: Donc, travailliamo di nuovo con il squadro e di nuovo abbiamo una bella squadra di lavoratori corsi. Siamo sei in entrepresa. Allora, c'è Francesco Maria Viola, c'è Alex Vasta, c'è Luca Doncarli, un Luizio, e ieri sono sempre in dei cantieri. E poi c'è Carlo Tarini, che faceva tutta la vaporazione di radio. Dunque, facciamo tutta Corsica sana, da cui si monta un monte. Rispondiamo ai mercati pubblici, quando ci sono i grossi cantieri. E se no, abbiamo i contratti di maintenance. E così facciamo una visita annuale per entrare nell'installazione e tutti i sistemi elettronici, meccanici, per assicurarsi il buon funzionamento di campane in ogni comune.
1: Sviluppare l'intrapresa aveva i clienti e con speranze di Julien Orsini e Alex Chobon per la Niabane. Une dernière étape à l'ouest du Cap Corse dans les Camps Aculemag. On vous emmène à présent en l'église de Nantes à la rencontre de la confrérie Santa Iula Ligur, siga créée tout récemment.
4: RCFM et Camp Acui.
1: Chisi Muridro et Cui Gonfradelli, Noadiesa Santa Iula di Nantes. Clément, Joseph et Franceschi, et Ubrior et Diagonfraderna Santa Iula Ligur, siga nada d'una ulinta culitiva.
5: Ci siamo accorti con amici che invece padronali nei nostri paesi erano appena esertati, dunque abbiamo avuto come primo scopo di rimettere appena in ballo tutte le nostre veste padronali, di adunisci a gente, di un nostro primo scopo di far scontrare a gente, di adunisci a gente prima di fare con fraterni dai ragazzi. E poco a poco, come ci siamo aduniti eravamo sempre di più, il progetto di vasta con fraterni da Santa Iula di Corsica è nato di radio naturalmente. Dunque abbiamo scelto come Santa Padrona Santa Iulia, padrona di un paese di Nonza, padrona di Abieve Santa Iulia, un paese di Nonza è nata Abieve di Santa Iulia, ma di anche padrona di tutta Corsica. Non ci siamo mica restati soli i paesi di Nonza e di Abieve di Santa Iulia, abbiamo allargato il cerchio, facendo oggi ben inteso il nostro punto centrale è Nonza, ma siamo qui per andare in tutti i paesi che si trovano non tassa parte qui di Ugabigurso.
1: E i confradi li vanno di baretti paesi di Ugabigurso.
5: Allora, avevamo d'Orca, avevamo d'Ogliastro, Albo, Nonza e Feringole per un momento. Allora, il nostro verso abbiamo avuto questa fortuna qui quando abbiamo principiato a parlare di rivasta confraternita. A me mi denia assai di ribia un verso che sarà verso, o verso d'Ogliastro, di Romogacaro. L'ultimo è un mozione che conosce il nostro verso e sono stati registrati da Marcus Romer in 75. Faggi abbiamo il registramento usano di Amessa di Vivi e un pezzo di Amessa di Morti. Per ciò che ci mancava di Amessa di Morti, a Dio ritrovo un caso, un vecchio scritto, un vecchio manoscritto che sorte sicuramente di un convento San Francesco di Nonza, un convento più vecchio di Corsica, di 1661, in due c'è una burtada con una messa di Vivi e una messa di Morti. Dunque abbiamo ricacciato per esempio l'Agnus Dei di Morti ben di sul libretto di 1661.
1: Fas contraiente di Rudione appudia Azione Baisane ave un ruolo sociale e con qualche missione di Agonfradana Santa Iulia di Nonza.

0: IFM.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Ulili Bar à Zoo à l'honneur. C'est notre destination cette semaine dans Ecampacu le Mag. Pour cette quatrième étape dans ce village balana, nous vous emmenons dans le café-restaurant d'Antoine Jean Allegrini, au cœur du village.
2: Ecampacu, Nanta IFM.
1: Oudraou, un café austérie à Oudjantre d'Iobèze et d'Iéhuil et d'Ibar à Zoo. Stoulogou et Saint-Prestad ou d'Iavami Allegrini. Antoine Jean est au Dié Oubroubrieda.
3: Le café est au Mouroboc, il a fait 1930 pour ouvrir. Et d'abord, il s'est prêché d'un Avami. Et au Dié Ribia, une trentaine d'années pour ouvrir le café. Le café est abattu tous les jours. Donc, bon, piano bien, on va tout à des rats, on va manger toutes les heures pendant 3 ou 4 mois. Dopo l'inverno avevamo usato una eserata, avevamo la bizza, tutto questo.
1: E qui di un luogo di scontro un paese.
3: L'inverno già sei paesani, niente un paese, venivano il caffè, dopo venivano per l'aperitivo. Ci sono i giovani di noi, i paesi all'ingiro, che venivano, niente che trovavano qui, ouvrieri, tutto questo. Dopo bo, l'estate già sei turisti, perché c'è parecchia l'occasione, niente che facciano le gambe, tutto questo. Dunque niente, stanno un paese, dopo venivano qui a sera a mangiare.
1: Antoine Jean è sempre stato noi vili di bar.
3: Io parte di a mamma, ma siamo Colombani di Ubaese, o muovere di spuncato, ma io siamo stati qui. No? Per me è tutto, andiamo a vita. Non sono mai partito, sono sempre stato qui in paese. Dopo mi sono maritato, ho avuto due violi che stanno qui in paese. Ma Ubaese è scambiato, dopo un tuo c'era minimo mondo, ma ora vedo che i giovani portano i coppi in paese, cercano a comprare, a lui di a seguire. Donc, penso che Ubaese piano piano ribie viato.
1: Jean-Baptiste è uno dei violi d'Antoine Jean. Quiso amigi ha creato una soggio per fare campa o paese.
4: Allora abbiamo creato questo comitato di feste che si chiama Uile in Festa con tre giovani, siamo di guida o paese. Il scopo primo è di unire la gente, che tutto il mondo usa conto, di fare feste, manifestazioni sportive, anche culturali. Abbiamo fatto una giornata per pulire o bozzo e una fontana qua su.
1: Sviluppa la soggio, crea evenimenti tutto l'anno e riunisce generazioni. E queste sfide di uno a suggio di Uile di Barazzo. Et avant de quitter le village d'Iéhuil et d'Ibar, on s'arrête en pleine du Regino, pour retrouver un jeune éleveur ovin sur son exploitation. Il est également chanteur amateur, il s'agit de Francesco Gras.
2: RTFM et Campacui.
1: A Oale di Uregino, nanta e comune di Uile di Barazzo di Uspuncadu, di qui chi Francesco Gra ha zonda di Begure. Francesco ha sempre avuto questa olia di Sebastore.
5: Perché chi ha olia di lavorare fuori, ha olia di campare qua natura. Ma prima era piuttosto lampato in dei studi, ha fatto 5 anni all'Università di Corsica. Voleva essere giornalista all'origine. Ma dopo finalmente ha scambiato a noi, ha concluso di essere professore in corso alla Dioprova d'Appena. E poi dopo ha avuto l'occasione di lavorare con Moabu, che è all'Abe, dunque apicoltore. E finalmente mi sono ritrovato con le begue camminando così come percorso, perché chi Gilbert Moracchini più a di rada e ha inteso che non mi voleva arrivare a Diostra, allora mi sono lampato qui a Dioprova e mi campo.
1: Un begura di un usurante è una società.
5: Faccio appena i gaggi così, comincio appena, Gilbert mi ha imparato a farlo. Non ti domanda così per i miei amici, per la famiglia, ma per idea di farlo comunque di modo più professionale, più regolare.
1: Altra passione di Francesco, dopo i sempre, o canto.
5: Abbiamo cantato sempre in famiglia, durante i vedi, i ribasti, i vesti, abbiamo imparato a cantare di nuovo in Pigna, no? Perché c'era un atelier che canta all'origine quando era al collegio. Abbiamo imparato assai di nuovo con Andò Acquavio, Jean-Marc Fabrisi. Ma di nuovo, canto voilà, in famiglia, un po' con gli amici, abbiamo imparato a guidare al collegio no? Per accompagnarmi prima. La due sempre di noi da canto, per esempio per un mio mestiere, quando abbiamo tempo, quando i media faccio per l'animazione no? dei ristoranti, dei feste, dei matrimoni, eccetera. Ma di più per avere l'occasione di cantare, perché cantare solo vuol dire beh, ci campiamo, ma avere l'occasione di avere un pubblico, di spargere la musica e il canto, è quanto un compiacere.
1: Il canto, il pastoralismo, la cultura, Francesco Gras, un uomo arregato a Zodara e a Isotradizione.

0: Una canzone scritta da Cecello Franchi, Giorgi Gundiana e l'Alba. Alle andiamo in Bezzagna, ridroa Giuseppe Cosaludo. Giuseppe, buongiorno.
1: Oi, Waka, vi saluto.
0: Come andiamo?
1: Tutto va bene. State attenti, stamane mi ci portano i pochi legumi.
0: Yeah.
1: Già un miracolo che l'hanno conservato. Un gusto di tempi, sapendo la prigione che c'è di Gnalogo, e prima Chernobyl, dopo tutti i savioni che andiamo sopra il capo, tutte queste guerre su fumo nere che sorte quando devo io anche è incredibile.
0: Bon, si decontunque che appena Geraglio scantato, se voi sei così in Bezzagna, non si dimica dopo direttamente da Abolusione, no? O assai in meno in tutti i casi, eh? Più si delontano i giraggi di Abolusione e meglio biburtate, eh?
1: Tutta maniera, che sia ad attrancare, perché chi picchiate la gel non ce n'è più come dei tempi,
0: La gel è per via, secondo i scientifici dicono che sono tutte queste materie chimiche che sono suminate attraverso i campi che piano piano dombano quasi tutti la gel, ce n'è di meno o meno,
1: dunque si vive mica in un mondo perfetto, eh?
0: Ah no, questa vuoi dire?
1: Beh, sono stonato e anche sai.
0: Esistono sempre isolotti, c'è radio dello Zicampa meglio che in altri luoghi, e penso che Bezzagni ne va berte.
1: Vabbè, spero con suo amico loro, eh?
0: No, perché, ce la speranno.
1: Perché allora è una catastrofe.
0: Yeah. No, ma capito.
1: Una grossa domanda di legumi. Se tutto il mondo sbarca qui.
0: Non ce ne sarà mica per tutti, eh? Questa è certa.
1: No, ma mi posa la questione, certe volte sono posato un dorso e faccio la gente, diciamo, so meno, si vive e hai una certa età e...
0: No, ma è vero, perché mi sono fatto la rimarca domenica in paese, era qui sotto un garage a figliare, a guardarlo, e di regola la gente con tutti i garage si ne decciano, eh?
1: Ah oui,
0: francamente, era garco dreccio lui o garage, ma poche erano i garage toccate, francamente.
1: Beh, vedete, questa è la conseguenza, eh?
0: Sarà, forse.
1: Perché ce n'è meno, pure andate tutto ce n'è meno, eh?
0: Che di regola, comunque, ancora 2 anni fa, ma abbiamo avuto i garage in quantità, erano docche, comunque. Ma per ora, qua su, erano tutte sane, sotto su.
1: Un buon soggetto
0: d'oggi. Allora, abbiamo parlato di evoluzione, dunque per lotta contro l'evoluzione non è meglio che mangiarsi un bel umilone.
1: Le piantate la fiorma.
0: Ah, d'accordo. Quando è mica difficile, basta lampare, ranere, suminate e
1: pe- no?
0: Agustì mi sa appena avanzato, eh.
1: Non c'è nulla da fare,
0: ce n'erano in quantità.
1: D'accordo, ma c'è nulla, ciò che l'ha spazio di già,
0: che
1: Alian comincia a cusare, poi dopo c'è a sorvegliarle queste cose, e quando è buona avete 4-5, c'è a tagliare la 5ª foglia, perché è meglio. Voglio anche, è meglio, 4 rossi normali, che 7-8 giughi, balline di petanque.
0: Capisco.
1: Dunque, sono tagliato la 5ª voglia, così ne avete più 4 e o manca avete qualcosa a mano, perché se la avete giughi.
0: E allora, mi posso mandare forse a Sabede, come posso fare io e quelli che ci stanno assente? Sabede i miloni li vendono dappertutto, ma un colpo è buono, un colpo non è tanto buono, come si fa per riconoscere un milone che dava appena i gusti, il giraggio?
1: Allora, al 90%, dunque mi vanta appena, eh?
0: Yeah.
1: Per me non è né un peso, né un colore, i miei. Quelli dell'orto sono colore.
0: Yeah.
1: Quando i sociali sono maturi, ma mica quelli dei magazzini.
0: Allora, per i magazzini.
1: Quelli dei magazzini, girati in tutti i sensi, e dove è stato applicato, se le sfilate, ci sono sfilature, questo è maturo.
0: Ah, d'accordo, a mamma ricordo, ne abbiamo parlato anni già, le sfilature.
1: Uvicchiate, se le sfilato, questo piatelo pure maturo.
0: Sfilato?
1: Non sfilate... c'è mica a comprare con due magazzini e i nostri.
0: No, ma questa sì.
1: I nostri sono gialli. Ma quando le gialle piatelo pure, le devi pigliare sotto, le sopra pigliate.
0: Boh, ma ne troviamo con noi magazzini che sono a 6 ore, comunque, sono mica tutti...
1: Ah, questa maniera c'è nulla che vale quello dell'orto, anche se è tutta conosciuta.
0: E quando poi desfilate, vuoi dire che ci sono strie, e questo anche...
1: Certo,
0: d'accordo.
1: Sapre, vuole dire che le maturo.
0: D'accordo, vabbè, questo è interessante.
1: E ci sono quando sanno me, io magazzino lo anche io.
0: Io mi penso io.
1: Boh. Io ne compro mica, vi dico franca. Questo allora, allora lo pigliano, lo mettono all'orecchia, dopo lo lampano davanti alla stamana, lo pesano.
0: Ma ce n'è che la NASA non è nuova, eh? Ah no, ma è bella, è giusto.
1: E finalmente se ne vanno in casa con un melone e un
0: no, e lui cioè conosce questa minighetta per sapere se le maduro abbastanza o mica.
1: No, ma voi fate pure confidenza, se lui si sfila,
0: d'accordo.
1: Se lui si sfila, piatelo pure.
0: Boh. Allora, allora radio va a brua, se non è mica se può bisogno sbagliate bene fate che radio io.
1: Buona giornata.
0: Allora, buona giornata e ringraziabbi a Beggi. Riteniamo dunque questa minighetta per sapere piuttosto come quando è che un milone abbastanza maduro basta affidarlo sotto quando era liato a Liano come lui dice Giuseppe e tanto gusti se potrò desfiladure e segno dunque di una certa maturità o madurezza, hein? Dunque verificate e poi ci arrede vostro barè all'occasione. Allora, aspettiamo, continuiamo di idea vostra, do io un quarto, bene di con noi, un trigade d'anto, c'è a piazza, ci vediamo piacere, parliamo corso e stiamo a sente prima d'altre telefonate, un gruppo i messaggeri, due stelle.

0: Estil, go grup messager izalude. Mal en demu nits, agon Filippo, be continua didea ostra. Filippo, bon giorno.
1: Saluto Giancarlo, saluto a tutti i nostri amici.
0: Salute.
1: Allora, salutiamo un nostro amico ortolano. E allora, di vera, abbiamo parlato l'anno passato, quando Melone a un livello di le pedoncule se l'è crepato tanto vuole dire che un melone è abbastanza maturo.
0: D'accordo, e perché parlando con lui dopo mi è rivenuto
1: l'abbiamo parlato l'anno passato. Allora io metto una questione, non tanto i meloni come tutto il mondo hanno mangiato parecchi poi hanno tenuto i ranilli, la giudenute, la giù lampade accanto a usuazione, così lampade a puleggio, così va. Mi sono detto che stanno boh, forse una sorte, mancuno. Allora, sono mica, portanto c'è sole, c'è ombra, c'è appena di tutto, c'è è umido. Ha detto, di appena c'è come una riba, dunque se li sorte può spendigone, può non essere così. Mancuno. Allora non so mica delle sue formicole, non so mica, ma mancuno.
0: Ci sarà una ragione.
1: Poi non sorte, come ha detto che lui l'ha messa qua, forse non era mica due, non è ancora veramente a stagione. Poi non sorte, ma per un momento non vengono un'onda.
0: Ah, c'è un'onda che non si passa.
1: No, è un'onda che si passa. Allora, ho Giancarlo ha una canzone, e salutiamo un nostro amico Jean Laurelli, una canzone che mi è sempre piaciuta, e andiamo qua, perché un telefonino non sono mica troppo in confianza, ma provare.
0: Spero che sia mica mette a parlare.
1: Allora,
0: con della vibra.

0: Ah, ben, belle interprétation, mais belle la canzone, ça nous donne un genre.
1: Et belle la canzone.
0: Ah, pour l'avez des nous, d'avant quand même, hein?
1: Ah,
0: Pierre de Ribi s'intéresse à Guillaume.
1: Il y a d'abord.
0: C'est des vatos bassins, on a eu la stonda. Mais ringrazio.
1: Allora, Giancarlo, ci farebbe piacere a tutti, penso. Gli sento appena i nostri chitarristi.
0: Ah, Jean e Stefano,
1: Se li si sente, se li so da consento, sarebbe una bella che li passessero appena anche lì.
0: Ah, so che sono passato un tanto con salieri, insomma, bengo.
1: Bene, la Montesi.
0: All'occasione, se li ci stanno assente, prima i saluto, e di sicuro che ci verrà assai piacere, di Santa Elipo, di Santa Inu. Quelli che hanno qualcosa a cantare, bagliai, qui e botte sono aperte in permanenza.
1: C'è mica un certo Gian Miguel che sarebbe pronto a fare qualcosa, no?
0: Si intrena.
1: Allora,
0: via i corsi.
1: è
0: andato a bere l'ortofonista.
1: Ah, e allora ne vedo male.
0: Da rucco. Bon. Filippo, ringraziami assai. Vi ringrazio per questa stonda di felicità. Bella giornata a voi.
1: Un saluto a tutti, a presto.
0: A beggi. Allez, venite con noi, dite a voce 04 95 31 21. Scegli un soggetto, parla di ciò che la vi pare, ciò che vi dà a cuore, giusto appunto. Donc, si mugui per fa piazza a lingua. Sono traccia di rivelette perché c'è. Voilà, ecco, questa guirca non ta gumuna ivoriani, anava o intino, e dunque, bande, ricciata esse, una veste. A dire lingua, a nostra lingua deve gampa, da noi sino a 5 ore e mezzo, dopo mezz'ora, canti, teatro, ballo guizzi deli, a 0 ore e mezzo, regalato da Ameria, da Comune Ivoriano, un concerto di un gruppo EPO, e dunque siete tutti aspettati su 29 di maggio, a Vesta di la lingua foriana, è qualcosa che è organizzato ogni anno, dunque da Virigida l'organizzatore. Dopo salutiamo il nostro amico Jean in Marseille per ammentare che ci sarà il salone di Lididori Corsi, Ledia Gorsi, che è l'idolo di Sidregione che si è abbassato in Allo vicino a Marseille, il 5, 6 e 7 giugno, questi, dunque parecchie conferenze, presentazioni, animazioni, tutto qui in giro al libro, all'edizione Gorsa, durante Sidre Dioni Gusti. E poi, l'Arcugi e la Scuola Igante, con una restituzione di Latteli, si dava il 5 di giugno, in Borgo, a Zalaie Veste, una serata che mi costerà 10 euro a capo, di per sostenere ai marchi e per da qualche solo di radio a sa Scuola Igante di L'Arcugi. Donc, andate a bere a Sente i giovani, in maio, tutti quelli che hanno lavorato assai, che sono impegnati durante tutta l'annata, dunque sarà il 5 di giugno, e poi tutti lassù, giusto appunto, potete telefonare o mandatemi un messaggio, ne parlerà di un piacere, e beh, ci avviciniamo di avvinare l'annata scolare, e corrisponde a tutti i latteri che sono proposti durante tutta l'annata, e ci sono le restituzioni come di regola. Dunque, fate la sabè, sia direttamente partecipando alle emissioni, così no, mi vuoi domandare qualche informazione dans ta pagina Messenger di Giancarlo Marsili. Ecco, queste due o tre informazioni, aspettiamo su base di 2 ore e mezzo, siamo insieme di idea vostra, e facciamo piazza Delfine Giro, la mia e sa canzone, tempo a subito.

Allez, continuiamo con se i dialoghi ci accompagna. Abbiamo qua Alma, c'è un soggetto approbante e soumis di Odi, di questa bella canzone cantata donc da Secli.

aspettassimo un comunicazione. C'è un vetto d'un chi dà e via ci spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si parla. A chi ama e a chi spude, fin tu vuoi chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta nom. Tu ci denimo i castighi e poco pane troppo stanto. Travogliamo per pagare, creanze e fattura. E paghiamo per campare, per rimborsare e vittura.

0: Tito Limon, j'ai pour Doria Ousse à Avin, senti de sa oge femminile. Bella collaboration. Et quoi, hein, quand son ago, andemo, passemo da un style à un autre, et tout, qui crée sa richesse, sa diversité, qui a noi, enfin, a noi, en tout cas, a me piace ça, et spiego qui sperti de nous sous-biège. Allez, ridruemo, quoi, sous inou, di un grand piège, di ridrua birettamente, andemo, in santa logia, un mercurio, gun, oh, naia, tu veux que ça nous a già d'ahi, a nostra amica Catalina, buongiorno. E si è sempre dritta a manca, dopo non so più, gira di quante ho solo.
1: No, ma già ride, perché sono stanca.
0: Ah, due esiste allora, in paese?
1: In paese mi va tutto l'erba.
0: Ah, d'accordo, d'accordo. Allora, buongiorno a voi, già.
1: Saluto a ognuno, e saluto a voi, non intero. Allora, io ho scompeto un vecchio Montelli nel 1961.
0: Yeah.
1: E ha già legge una poesia, vi chiede che si sia mica conosciuto. E ci la rimette la poesia in un giorno d'ampo.
0: Donc 61, sì, moi.
1: Si chiama Patria Gorsa. C'è qualche verità. Patria Gorsa abbandonata, ti vede ogni giorno. Tu sei misera e scontata. Piangi e si vestita in dolo. Tu lo sguardo cerca aiuto, ma scherzi solo, ma scherzi ricevi solo. Un vale la dolcezza, nel dolore passato, non conta la fedeltà che la Francia hai mostrato. Una irrita lunga, mentre ad altri tu t'è dato. Perdono i doi, fugiano l'useno caro, poi raggirno, non puoi metterci in iso riparo, sospirando. E lascia andare a mangiare un buon amaro. Sai chi in terra vinsuda e i tuoi figlioli è un po' madrigna che l'accoglie a sua nuda come una freba maligna e chi si uppone lì ha e anzi si risgrigna. Però madre coraggiosa degna di la tua missione sempre si sta orgogliosa. Allo rombo il gannone di manda i tuoi figlioli alla francese nazione. Non piangi più, cara mamma, tu hai pianta abbastanza. Sento un colombo che chiama, non ti perdi speranza, s'approntano i patrioti secondo l'antica usanza. Finché di sangue una stilla ne viene a Verona, madre sta pur tranquilla e le diventeranno. E di Dante tanto offese, l'udonore la verono. Per pigliare dobredese, alzatasi una voce, un altro viero montese, a botta i voce in foge, stuento liberatore, vuole spezza la dogroge. Ecco,
0: era una forma di una specie di manifesto, e radio per un giornale, in uno, no?
1: Sì, per un giornale.
0: On si sa quale che l'ha scritta, questa?
1: Allora, vale, io ho un libro, ben inteso, ma che sia una mica conosciuta.
0: No, ma poco un premio, solo per, come posso dire, identificare persone per rendere omaggio in noi.
1: Ah, cerco.
0: No, ma bene, va, sarà un cubè, forse. Ma voglio dire, di una poesia forte, indiata, corrisponde a Sebe Gagosti, ognuno avrà fatto un rapporto in noi con l'anno dei 60, e tutto su su gombuio, che la si agui pour en congir a noi. Donc, poesia che era sortita non montese, dunque, di Dando. D'accordo.
1: Un altro giorno, mi ne dirà di un po', ma questo è appena lungo.
0: L'ultimo era magnifico, ma ricordo più, mica di tutto precisamente, ma l'ultimo che abbiamo letto, non so più esattamente quando, era, ma ricordo di aver avuto una bella emozione a sente lui.
1: Allora,
0: no, allora, un faceno, non faceno. Mi lascio ribattere piano piano. Ridro a vostro paese, c'eside già, c'eside. C'eside sino a quando? Tutta la stadina, un per te di più?
1: Sino a Natale.
0: Ah, sino a Natale, d'accordo. Bon,
1: quanto
0: forse...
1: quanto che faccio passare bene?
0: Ce l'andà con ton cabberifico. Ecco, ben sentito Gadali, abbraccio forte, a ringraziarvi per una bella giornata, io prego.
1: A tutti e a un altro giorno.
0: Un gran piacere, sempre. A beige, a beige. Allez, andiamo in Castiva. C'è Diago Musanto che ci aspetta. Diago Musanto, buongiorno.
2: Saluto a voi, saluto a tutti, saluto a Caterina e a ognuno.
0: E a ognuno, allora.
2: Allora, Gian Pedro Ristori ci ha fatto una lezione di vita, una lezione di società così.
0: Allora, ho scritto da Guassu, francamente, allora, tu hai tante parole che cogliamo, ma sono un cabio, veramente, è un scritto pudente. E questo di noi è una maniera di concepire un mondo a vita.
2: Tanto ero e tanto giusto. Allora volevo come lei, voglio come lei, mi starà già allo scarto, mi starà giù a piazza di quella qua su, perché avevo un po' i figli di quella pizzeria che avevo su, mi starà giù da canto.
0: D'accordo,
2: Allora, un viaggio con Stigoni, perché che...
0: Ci domandava ieri Filippo,
2: sì, io mandavo un lì un viaggio con Stigoni. Un viaggio con Stigoni, si può vedere... Allora, vi dirò il percorso che vicino i pastori a schede, perché così è difficile da spiegare. Allora, noi partiamo a Ascu, oggi partiamo a Ascu, per esempio a Manapunura, di notte, a Ramu, barcamo con Tavallica, dopo andiamo, quelliamo per Iussani, e già si Reccia, e a più volte già restiamo un Palasca, qui Capri e qui Sumeri. Un secondo giorno, questo era quando compiegavamo. Un secondo giorno viviamo, partiamo a Palasca, dormiamo dei scrivani, ti chiamavano scrivani, quello che tenia l'albergo all'epoca. Falavamo per femminavo dopo, barcavamo lo Stigoni e piamo la passata per sotto chi va verso le Derice. E prima di ogni Agustia di Rince c'è un paesaggio così, un luogo si chiama Scupilla, è un paesaggio di Stigoni di Antonio Jean, perché in un momento lo chiamano Antonio Jean, perché sta registrato Antonio Jean e lui si chiamava Antonio Jean, dice mica Antonio Giovanni, perché cazzo qui con Antonio Jean, stava Agustin di Scupilla.
0: Allora, per farci capire, forse oggi, colleghi, per via di Astrava, si trova lontano, è vicino, Astrava è la strada moderna, quella che è stata fatta all'epoca di Basquini.
2: Abisce che l'hanno fatta qua?
0: Non mica abisce, ma perché Astrava che fa in l'isola, questi Franca dello Strigoni, Giugni de Guaglio allo Strigoni, o mi sbaglio?
2: Io giugno dello Stigoni, parcato con Fiume e lo Stigoni.
0: Falla di nuovo gioco camping, gusti, ti ha pa dentro berdi a Fiume e Guaglio, se vuoi sui.
2: O arcade e quella dopo passate verso le Derice, verso l'Acciolo, verso a Bisti che andava in via Derice, che andava a Lucupiano, se mica deve essere.
0: No, se mica. Diciamo di una direzione di Lagriade.
2: Con le regioni da Griade.
0: D'accordo. E più o meno, perché solo che ci sono andato parecchie volte, accoglie a morire la morsa, Agustina, l'epica. Solo che magnifico.
2: In arena ci sono i morsi.
0: Solo che magnifico.
2: Si guarda un mercurio e dopo si voglia di Derice.
0: D'accordo.
2: Allora, i pastori che praticavano Agustini passavano, parlavano per Palasca per rispondere di nuovo a Filippo, e i pastori che andavano a Sareccia e li passavano per Oca Uesu, quell'anno che avevo su pigliato Oca Uesu, dopo parlavano per Oca Uesu e parlavano direttamente a Sareccia.
0: Allora, a Oca Uesu di quello di Nantastrao che passa in Fiorenzo?
2: Perché
0: chi conosce noi più o meno, d'accordo.
2: Da Fiorenza all'isola,
0: guarda. D'accordo.
2: Ecco che lì era un percorso per andare dunque di quindi da parte di quindi da parte dello Stigoni giù e giù, perché cioè amica abbia viaggiato con furia perché Gabriel non viene, è un mio amico che deve dire che sei un lupo qua.
0: Cioè, perché ce ne pare ci gusti dallo Strigoni andando dopo a mento di francare anche una oca su bosso e così on è dans tout alto, ma fin, c'è l'idea di francare una oca che deriva là di la Stravanda, così so pare ci gaseli i baiagli in noi
2: c'era il lupo piano,
0: d'accordo,
2: era giocchio che la compro un Rocciglio che giungeva
0: d'accordo, bego,
2: stava così ma Falco,
0: d'accordo,
2: c'era Casa Vittoria, c'era Mandievecchi, c'era Usuaelu, c'era Ugioso, c'era parecchi stati
0: incredibile di pensare che si luoghi gusti erano c'era sei mondo boiui all'epoca
2: all'epoca di a me c'erano 50 di persone.
0: Ah, e comunque già è sempre
2: il muro era un po' guiduto, comunque c'era la vita. Ma all'epoca di Vabone ci sarà stato forse più di 101 persone, perché tanto le famiglie erano più numerose.
0: Ah beh,
2: ma in stazione di Stati c'era un forno, c'era tutto, ci vogliono fare, umani, tutto, ci vogliono fare, ci vogliono umani, tutto.
0: Ah, vogliono,
2: non era mica un deserto come lì, era un deserto. La schiesa che era un deserto, quelli di Sicuramente moriva, ci siamo usciti praticamente agli uomini tutti, perché erano tutti meno più pastori, ma i prima ci stavano.
0: Io c'era sei mondo.
2: A mezzo maggio, dopo mezzo maggio non ci piava la montagna, perché non ci piava mancare l'acqua. E dopo montagnavano e dopo a Masotto ora impiegavano, facevano stessa strada.
0: Allora mi viene una umana, Giacomo Santo, quelli che erano qui, donc vicino a mare, perché o mare non si trova mica tanto lontano, avevano di noi sa pratica di andare a pisca o manca appena?
2: Manca appena.
0: Ah, portanto quasi quasi uducavano, o mare?
2: Uducavano tutti gli anni, non ti rispondono. Perché i capelli piace usare
0: aso, per questo
2: è allora giungono tutti i giorni e i pastori scherzi giungono tutti i giorni un mentiero manco una enza manco un filetto e piano manco un pesce
0: incredibile
2: questione io anche non ne volevo mica ma io anche si può capire come che l'acqua si è ida e come che ne è stato non c'era mica sai acqua c'era chi fa di lavarsi così ma se vuoi guagnare quindi per via e usci per quella cosa ida che ne sarebbe stato mi dà che immaginare la quantità d'acqua lui giù a Cicena no, non ho mica
0: perché tutti i siloghi di Mafalco tutto quello, non mancano mica i gazelli o diciamo, i baiaggi dunque è segno che c'era l'ida e così campa di Gumare enfin, vicino a Gumare senza forse provvitare diciamo, di la sua ricchezza di...
2: provvitare in Gumare per andare a San Fiorenzo quando andare da una fabbruista in generale andare a Pei e dopo venivano con i commercianti che la rigano a Bruista a rigano un battello.
0: D'accordo. Allora, mi sono sempre domandato come è che c'era questa vicinanza diretta con il mare, ma forse pochi rapporti con lui.
2: I rapporti con il mare erano pochi, no? In certa maniera. Pertanto ci unirono tutti i giorni. Era così, noi andavamo a fare la mangiadella, mi dicevano merendella, ovviamente i barca tutti i pastori, ci uniamo nell'arena di Saeccia.
0: Ah, dunque, faceva delle merendelle curà,
2: facevamo merendelle curà, noi mo mangiadella.
0: A mangiadella,
2: perché diceva merendella. E per rispondere a
0: Filippo
2: e poi se mi può chiamare se lui sinceramente si sa mai
0: è detto è qui.
2: Allora, vi ringrazio
0: sono io. Bella giornata a voi, ringraziabbi a Beggi. Ecco, oggi è Bereghi e Begore e Gabri sono rimpiazzate, ne trovate più, qualche bacca così ogni tanto. Io. Bon, allora, una canzone, Gugi Ramon, vale, continuiamo, aspettiamo su 3 ore, muovidevi, fatevi sente, una promessa, e qua Giramondo.

0: Le groupe di Ramondo con una promessa prima di va passare a Bobo la Mertina. Di ringraziato a Cadaline che mi ha mandato il ritratto di Sabuesi a Padre Agurs. E donc avevamo a di un laudore e si chiama Pedro Ghisoni. Voilà, forse qui un eboghi o unisceranno o mica non so. Ecco. Allora, andiamo all'aria dunque. Allez, a ridroa in Alalia. Un altro amico Mertino, salute.
1: Salute Gianca, buongiorno a tutti.
0: Salute, come andiamo?
1: Ah, siamo andati.
0: Bon, allora, bistema sempre.
1: Una capitana, ma bon.
0: Ah, un siamo che al principio, quello che si lagna di un galore, è così, vedeva.
1: Bon, non lo so per tutti, a un mare, allo strigoni.
0: Non lo so, ogni tanto è così, stanno assente, senza troppo partecipare, ce la rispetta di noi sa maniera.
1: Dico per i.
0: A so.
1: No, voglio arrivare in una parola, John Antone l'ultima volta, la settimana scorsa, ha parlato di Diawidja.
0: Diawalla, scritto Diawalla.
1: Alors, et Diawalla, il est
0: plaisanter, amuser la galerie.
1: Ah, d'accord. Ah, ben, cherchez-nous cette parole, sur cascade dans ton entre, Diawidja.
0: Diawidja. Ah, ça souvient à peine. Hein. Alors, aspettate, Diawidja. D'accord. Vous voulez dire cette chose, on va tout discuter à peine.
1: Amuser la galerie.
0: Ah, Diawidja, donc Diawidja, amuser la galerie, d'accord.
1: Et, oui. Et non tout dit au, vous avez des conjugadores et gorsi.
0: Yeah.
1: Et donc, cherchava comme si trava brûle. Et donc, ce cascade non t'a gué, Diawidja.
0: Alors, qu'est-ce que c'est au conjugade au sujonctif, un oiseau présent, tu la trouves à Kusti, Diawidja, yeah.
1: Diawidja, di vera che per come posso dire per piace sta parola e
0: ben la conosci amica francamente
1: perché che per trova come posso dire a scrittura di radio sotto a di trovo questo.
0: Allora, a un giocatore di noi non tu telefonino. Donc au conditionnel alors aspettate le soggiuntivo presente bon Diawidja di Guessasi Diawidja abbia Diawidja non è mica tanto difficile, pensavo che lo si appena più complicato a coniugare, no, ce l'ha ben articolato. Wow.
1: Sì, non è mica un caso, dunque.
0: No. C'est-à-dire, quando è boide, adio, aia, diawidjado, cioè mica confonde con un'altra parola che si può assumire.
1: È vero.
0: D'accordo, ecco.
1: E dopo, la dosi, non è mica una pubblicità, ma come coincide all'Indi, usito all'Indi?
0: Allora, io andiamo un teso balà e non le vage nu bassa e i vimi che non rabotto go a gorsi ga una biata forma di vimi gorsi adesso so bossui così alla corta
1: ha giubiato la bombe perché tu la paga per avere l'accesso di radio a
0: nemica garo benso 4-5 euro non t'ha l'annata allora
1: sì. Beh, c'è di tutto, c'è Fioramos che mette iso Fioramos.
0: C'è avevi i vecchi film i gorsi, i vecchi libri, i miei radio, qualche documentario in noi, sono presenti.
1: Ecco, è più facile perché così non avete mica bisogno di cercare non da YouTube, perché si può cercare dei cose corso su non da YouTube a fare così
0: a trois de bogue cose perché bon di noi è berghi all'India a su meri di Agosti di cercare da donare il più possibile sa materia Agosti e donc di un fondo po c'è un lavoro cosciente interessante e berghi non da YouTube puoi dei droit qualche ma poche cose su posso io
1: non tu YouTube tu la cerca con un assai per trovare un bel report ou, allora a l'Indi per esempio avete tutto sotto la mano di radio e più facile per trovare bon, on avait des mica tutto ma
0: no ma tutti i casi
1: anziani
0: c'è un'offerta interessante assai interessante anche qui
1: voilà Bon, juste cousi un peu.
0: Non, fa de même, parce que du coup, je au vato di va s'abobligé da, di soccorsi qui sont à cabo di tutto gué, hein, travaillent da boi un certo tempo, a nous mérite d'avoir à oudo l'idée et di concrétisale et di continua à nodri, donc, sous idou gusti, et bergi, t'y assai lingua gorsa in nous présente, hein.
1: Non, è vero, perché che, ho detto, bon, gli ha parlato di qui, perché, se vuoi chi sia, vuoi dire droit, tutte queste video.
0: È da ragione.
1: Voilà, d'accordo. Veramente appena qui.
0: Voilà, on a dei mecca diamando in dar, non è per diavidia, i nostri amici,
1: No, no, no.
0: A giurire il show da piazza, la vavola.
1: avete fatto,
0: D'accordo. Bon, volete aggiustare un'altra cosa, Merti?
1: No, di giusto può parlare, poi.
0: D'accordo, eh beh, sentite, mi ha fatto piacere.
1: Continua a mudra a
0: Eh beh, continua, così è devato, voilà, Cerca d'appena ombra, si trova a me all'ombra che in piena capitana.
1: E beh, si borioni, ad comincia a fare appena uguale.
0: Perché trovoia di voi, per ubiù?
1: Tra uvore, tra fuori e un altro.
0: Ah, fa do basse bene. Allora, pur di un impiegato, la gade fuori, poi bene sta dentro.
1: Tutto il mondo pensa che lavora a Grima, ma non è mica vero.
0: No, ma poi metti da Grima, sai, giocatore. Donc, quando puoi lavorare, non puoi mica, ne puoi mica buonità, poi sto che metti.
1: Quando giungo, non è mica qui, e quando parte.
0: E qui, ma non è mica oltre a casa.
1: Ecco.
0: Bon. Merti, non ringraziabile, una bella giornata. Allez, a Belgi, a Belgi. Allez, un entretien à Juan Pedro Mattei in Santo Pedro Bibarlava di Pedro Ghison e Gascritto Padre Agorsa. E beh, quello in nous, l'uomo, hein, Ubueda, era Santo Pedraci, donc sotterkani, hein, in Santo Pedro. O mancano i dalenti ed ercani. E così è detto. Allez, andiamo un pontale, ci abbiamo continua. Ci aspetta Angelo, buongiorno.
2: Bianca, salute e saluto a tutti.
0: Saluto a voi.
2: Bon,
0: sono
2: io che ti ho parlato di Luciardi, mi
0: è derribiato, mi ne voglio
2: mica.
0: No, è nata confusione, mi ne bento.
2: Bon, oggi è da nasce, allora,
0: ula.
2: Ne pochi etti campagnoli.
0: Nasce allora, a Garni, nasce negli sticcioli.
2: Allora, ci vuole a nasce per pasce.
0: Ah, beh.
2: Bon. Dopo in due tu nasci, cresci e nutrisci di. Bon, nato capretto, nato a bascura. Bon, dopo a chi nasce mulo non sarà mai cavallo.
0: Un po' morire cavallo,
2: un violo di aiata un nasce senza unghie, sicuro, tutti gli altri hanno le sorrizie. Bon, dopo Ayalina un nasce in terra che per ruspa.
0: Chi di Ayalina nasce in terra ruspa?
2: A chi nasce ricco, a chi nasce povero, vuol dire che ognuno, ci sono chi nascono con una cucchiara d'argento poca.
0: Un simo mica bari anche a nascita.
2: Nasce a persona, nato destino, ma ognuno ha il suo destino.
0: Ah, c'è una bella, so se scusate, posto che parla di destino, una è più bella, nato viado, nato vado. Questa è nato viado, non che nascita, e vado, le muette già parecchio tende l'emissione, e dice vatum, le destin in ladino, e donc nasce, trovi di magnifica questa, è corta e bella.
2: E allora, bisogno a nasce a buona luna, vuole che cioè nasce in salute e ricchi.
0: Un fischio tanto positivo.
2: Poi, si sa due uomo nasce, ma si sa due uomo d'amore.
0: Non si sa.
2: E allora, non su l'ora. Né si nasce né si muore. Bon, infatti, a volte nasce si muore. La nostra vita è un passaggio di come un lampo di coso.
0: Van furia.
2: E poi così. E dopo, voilà, come si dice, boh, ci vemmo, siamo pretensionati, siamo così, volevamo fare tutto, ma in realtà siamo ronda.
0: Ma di noi, non su loro né si nasce né si muore, forse chi vuole di noi, tutte le cose di ogni anno quando è una giunta, vede, c'è di noi l'idea di forse di pazienza in noi.
2: Poi allora ragiona una poesia di sicuro, la mia amica la che ha passato, di Simone Daudè, per questo che ci parla della nascita. E lo si sa, era un chef di Utarocco, un buria che faria in quel sport. Allora, e lui era nato un mese in maggio e era

0: dopo una banna e disse a Babone: figliola, Babone stese un raccio e mi palpò l'inforcatura, e ti conosce un mosesso a ia molto premura, e quando tu collagillo gridò: bimi un masciarello, e cominciò a manfarina trasaltando allegrezza, scherché di asobistolaccia ed assegno di vivezza, mischiando ligore e pino, feci trasaltà ogni vicino. E poesia striga cui è trisori mi da liedi un gordone, e mi liò cu gudone, e mi spergì pevaro e sale per allontanare un male, e mi edi a benedizione secondo l'uso antico che di e mi sputò addosso infendo plop plop plop plop, così come uno sputa, che Dio divene iga e che tu sia ciò che tu vuoi. Bon, dopo è la strubezzo di un ligo falete in bocca di Aiatta, che l'aspettava urlando sotto un egolo piatta, e quando fu ben stecchia e sagia mi miulò con grazia, miau miau, brava per compie
1: questa
0: poesia scherzosa. Qui ha fatto che uno dei più belli strati di nascita è stata una campa e una velice maior per la famiglia, e un poco per Aiatta,
1: di non perere allora mi ne vane posto che è del mintuado su tema di nascita, nasce non so se vuole vedere che d'un male nasce sempre un ben, face ben sa no. Voilà, donc buon maggiusta, e soprattutto perché a un epoca che si crea un sapientone nemmo nasce imparato,
0: è
1: un lavoro di tutti i giorni di cercare a imparare, a migliorare, eccetera eccetera.
0: Donc, perché siamo mica come certi animali che nascono di nascita che sanno tutto.
1: Certi animali sono così,
0: noi impareremo fino a 25 anni, ancora fino a 70 anni,
1: ah no, ma impareremo sino a fine, ancora prima di morire,
0: fino all'ultimo giorno impara sempre qualcosa,
1: all'ultimo soffio, fino all'ultimo soffio.
0: E gli animali hanno tutto un vacaggio, come diremmo, hanno tutto a nascita, è vero.
1: Ah bon, un po' non mica posso io cercare di migliorarsi, contunque basta bere le evoluzioni di un animale, un cane ubiade cadere dopo travagliare con lui, ne va di contunque, fa, non so, imparerà anche lui.
0: Un cane, ma certi animali come la gelli, tutto, hanno tutto, tutto è previsto.
1: Hanno tutta la nascita. E dopo d'accordo,
0: non
1: c'è nulla che cambia,
0: e ecco per oggi, speriamo che domani cambierà.
1: Allora ringraziamo, una bella giornata. Ecco Sabuesi e Simone Daudè. Allez, Pierre de Abaroura, ci torna 10 minuti a passare insieme, qua in Capena Ibiu, se lo giuro. Aspettiamo con Nigulao, che ben ebbia a seguito di un nostro amico Gian Andrea Giannichini. Aspettiamo dunque a 04 95 30 21 21, non c'è bisogno di birbi per la mano, e custa ma Santa Antonio Giosi.
2: A bella mano, o mozzi dello,

0: Et là, nous, allez, on est mon casin que de bonne tonégeuse, il est vraiment entendu et un entre entendu. Salut des aloudes. Un autre casin qui est, c'est bien, c'est mon baïd. Hein? Comment est-ce?
1: La giugge che non ta in scuola mica giù. Se mica sicuramente che bagun dici deve cerminigada.
0: Cerminigada?
1: Una cerminigada. Non so mica se è cerco che tutti le cose l'ortografia possibile SC CIA CA.
0: E un bagun mica no, cerminigada.
1: Cerminigada nel noi, Non dice mica barulla.
0: No, io personalmente no.
1: Taglia una germinigata, taglia scu sull'acqua.
0: Ah, d'accordo.
1: Taglia un coso. Domandiamo ai nostri amici, oggi è troppo tardi, forse.
0: Una scuzzu sarebbe l'equivalente di una scuzzulata, lì?
1: Sì, ma una scemica mica forse meno volte, ma la di rondo, allora le volte mi miei figli perché sono capace di inventare anche parole.
0: No, ma parecchie sono mica forse state riberturiate, mica tutte.
1: Ma io mandavo a mia moglie se la confirma l'esistenza, ma sono sicuro che esiste. Ecco, e dopo per compiere giusto un tempo di una piccola poesia.
0: A un piacere, io ho usato il giorno di un minuto in più, bene.
1: Gli è corta. Ma è appena speciale perché, bon, è più piacere a leggere le poesie, cose di su canoni cosa genere, perché è veramente un testimone di l'epica. E bon, un uomo che è nato a fine del XVIII, e dunque ha fatto la prima ara, la grande ara, e poi ha fatto una poesia a Sentinella, ricordi la vera 14 di giugno.
0: Ah, lì, allora,
1: dice in cose in commenti che in vera 14 di giugno a Sentinella sore restano i vossi detti in francese,
0: le tranchées per
1: guardare ciò che lui si passa davanti. Lasci sul lati si tenevano sotto terra nei luoghi fatti a stanzine e dette cagno.
0: A stanzine forse, no?
1: A stanzine, perché sono mica un desiderio di cosa, a stanzine e dopo è dette.
0: E deppe?
1: E dette, D-E-D-T-E.
0: I detti, e dette, no? Sarà, no?
1: Forse, e quanto c'è una mese a coso a... dice, mica virgolette, cagno. Vabbè, di spiegazione, ora vi dico la poesia se volete.
0: Allora, con piacere.
1: Allora, tocca a te, dice il caporale, entrando a sculiscioni in lagagna. A gagne di auro, sarà qua. Esce peggio a Pasponi, in sono rido, e più a busto faccia all'unimico. Alza lo capo e stinto le spalle, sente di rigannoni l'uderore. Ogni seconda viscano le balle. Uso compagno all'eco e si muore. Questi di la sua vita a mezza sangue e i morti, che sempre la bindienu luce bello. Dei fantomaghi in cerca di gabo, tutti pronti a svenciarli di curtello, domanda aiuto allo suo destino, batte solo la luna, lo suo cuore, spalanca luce bei in lubigino, l'ombra placida di lui signore. l'orrenda strage senza cigà di coperto dall'ombra subrana. Pensa la mamma, si inginocchia e prega sopra quella giaciglia europeana. Ma piano piano un uomo a traimento si avvicina ed un colpo fatale, l'odio in viso o spavento di zirba indosso l'arme mortale. Casca lo goccio, ma la dara sazia di tanto sangue umano farà esce domani umane chi nutrirà la abagia.
0: Beh, bon, déjà au sujet, vous vous rendez compte, qui traite de saveur, enfin, de son magie l'Augusti, hein, de la guerre de 14, et non, son parole qui... son parole est votée, qui est...
1: Mais l'avait
0: raconté chaud, elle, ouvrante, aussi,
1: l'a
0: raconté chaud,
1: oui.
0: D'accord, d'accord. Et un coup bio, autant. D'accord, un coup bio, Beridadiva,
1: je pense que c'est. Authentica, sono exalusige, mais bon.
0: Authentica.
1: Allora, già parlato una parola, non dice mica. Poganda, non so bene, come dice mica.
0: No, beh, è la giuntese, ma suppongo che dite.
1: Orrenda, l'horreur orribile, orrendo, orribile. L'amparo.
0: Esiste donc la dedro.
1: Il y a du jour, per questo è come i benmettivi, no, bon.
0: L'orrenda, d'accord, donc
1: l'orrenda, l'horreur orribile.
0: Oh, d'accord. Beh, questa non conosci mica. Ebbene, Anto, ringraziabi e poi una bella giornata e a sentirci alla prossima volta.
1: Un saluto a tutti i nostri amici
0: belgi. Abbeggi. Ringrazio di noi quelli che hanno partecipato come sempre, quelli che ci hanno seguito, che mi hanno mandato un messaggio, quelli che ci hanno arrivato più tardi qui i ribi. Domani, mercoledì, spiego che avremo gran piacere di avere a Dianese più franchi. Rifletti di preparare qualcosa, perché a lui gli piace a Zoe, che non ci sta mica a sentire, gli piace a scambiare con voi direttamente o suo piacere qui. Voilà. Perdete mica tempo a aspettare e giusto appunto è sempre meglio che un risegnamento o buono domanda, una spiegazione è sempre di più interessante. A tutti, a ringraziare di noi a Gian Andrea, a Nicolao e a Maria Angela e poi dunque a domani si di ore da qui a tanto vi prego o più bello.

0: Zazie, peu importe, voilà, peu importe, c'est son dernier titre. On va parler cinéma. Elle est mava qui a Zabed, Onyorn, Rama, Iridouem, Amisandra Fondage et Sampiro Medori. Agronaga, Porta un homme di Pare d'out ton film. Et Iridouem, oggi c'è una marla plutôt, je te dis, o famoso film è diventato una leggenda, hein. Orange Mécanique.
1: Pare d'out ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
1: Ouh, ça y est, une cosa qui m'énerve.
7: Eh?
1: Non, infine, à volte.
7: Ah.
1: Ma c'è qualcosa che mi nerba un coup di più.
7: No, davvero.
1: Giant che si impadronisce d'un film politicamente, allora che uvimo dinanzi all'idea di saiente, come a Strema di Rita, con Matrix o Orange Mécanique.
7: Eh?
1: E con l'elezione presidenziale l'anno prossimo. Io e Gwen e tutti, con eso Red Pills e la France Orange Mécanique.
7: Ah, bolte mi bari chi parli una lingua straniera.
1: Non hai mai inteso parla di la France Orange Mécanique?
7: E io faccio un pezzo con gli sto più assente tutti sti politiganti.
1: La France Orange Mécanique, c'è un libro scritto da Laurent Oberton in un 2013, che utilizza fattieri regionali per dimostrare l'aggravazione di violenza in Francia. Marine Le Pen l'utilizza come referenza e ne dirà espressione un sauvagement de notre nation.
7: Babà, ma un bego mica un rapporto con il film di Kubrick.
1: Ma giusto appunto, un cinemica.
7: Ma...
1: O piuttosto, un messaggio di un film è trasformato, peggio, invertito e biudato di uso senso.
7: Ah.
1: In un film, Kubrick ci dice, Ie, Alex Delarge è un mostro. Ma una suggeda che tormenta e che prova a dispendere la libertà di pensa. Non sarebbe mica bella.
7: Eh beh...
1: Kubrick parla di uso film come un dibattito non ta libera scelta. Come un nome può essere moralmente o no se non ha più la possibilità di scegliere di va male. E tecniche di controllo in un film denunciano i sistemi totalitari.
7: D'accordo, ma allora, i militanti di Strema di Rita non hanno capito nulla? So bauli?
1: Di una manipolazione.
7: Ah, una manipolazione.
1: Si chiama appropriazione culturale.
7: Ai.
1: A Strema di Rita uvage spesso. Pia un'opera famosa e riconosciuta culturalmente e contorce un messaggio di l'opera per far passare le sue idee. Come qui, con Orange Mécanique. Allora che uvimo denuncia esattamente che a manipolazione mediatica e politica.
7: Babà, ma tutto il mondo uvage che. Allora, sono quelli che credono che sono bauli.
1: Infatti, con tutti i mezzi d'oggi, la televisione, le rete sociali, i suoi algoritmi, eccetera, eccetera, è semplice di lasciarci intrappolare.
7: Io, ni mu m'ingana.
1: Diebe questa che è importante di continuare a fidia filmi, leggere libri, andare al teatro.
7: Come me.
1: E continuare di pensare da per noi. Così no, finisceremo tutti come un'arancia meganica. Organica vora, ma meganica in dentro.

0: Du solo u vume e i giorni lontani parlavano cu vento per annunciare ciò che la via vene. Sentinelle na facqua quelli tempi in Boriana. Quante lusi di mia sempre da lontano. Chi somu lasciava vicino un nemico, non si francava più nonda. Fermano sedore da mortella quelle i bauli in nonza e tutte lastre, screnni, antichissimi, nante le nostre goste. In due ascosa, tanta storia.
1: Vos chansons préférées toute la journée?
2: C'est ici RCFM.

0: chanson préférée toute la journée.
1: C'est ici RCFM.
2: Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Vous la passerez avec Saueria Sargentini. Auparavant, ce sera le journal, dans quelques instants, avec la rédaction d'RCFM. Demain, on se retrouve pour l'IDEAO. Ce sera avec, je l'espère, la présence de Diandiazé Piouvranchi. On va d'ailleurs se séparer avec une poésie lue et écrite par Stefano Nostramigu Isota, con sa poesia Bibrego Ubiobalo, et donc a trovaci domani se dieule.
3: Da vede in code annottata poi c'è balcone o tempo di vacia piove e vento soffia che tu sempre ci stia in un scontredo cilestro a mestida piattata ha già serrato la lette paparame da uvola o cuore agonchiato scansendo a so pena i piaghi allontanati pa un mai rivena e mi pargo a verso meio da malancori. Uno scritto pontanascia a me ombra o vascia, ti attendo a luma, ci attendo a piuma, mi sento rinascia. E appena mi vigliola, mi ne stogo più solo, trimuliglia a carta, l'uomo pronta a Sparta, a tamascata parola. E per un vecchio ritratto a cosa qui scritta, parole intrecciate e lettere affunate, all'orlo di un tempo a cui due ho andato, ma avvone sempre forti e un nodo vedo stringo. Ogni parola posta è roba disumenti, qui su voglio e amelenza assuata di pena, e ci nasce una branata ancù un poco di veno, siccato da usoli e chinato da vento. E così sono le parole di una vecchia poesia, accastidata insieme, un'armonia data. Trica sempre avvena poesia ingrata, basta che non uno scagno di migori e da cistia. Ti smetto di scrivere, una stonda rifletta, la scrittura mi pare tanto a cosa vana, ed io credo che da voi sia un'eternità schietta, ma ida m'ha ingannato e ciocco di campana. Aducendo il volo ed ho spinto a luma ed un stare attendo a mezzo ai tormenti di tutti gli altri scritti, di induzzi e dei pianti, a si rode il vuoco e valorosa piuma. Ecco.
0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: C'était Four Non Blondes, What's Up sur RCFM, et il est temps de retrouver notre invité Joanne Bernardini sur RCFM.
1: Ici RCFM.
0: Salut de Joanne Bernardini. A ringraziabi de seguno esta zera nanta RCFM, e di già.
2: Buonasera.
0: E Simon Sam e ber parla di Azamercello. Allora prima e parla di un programma, dunque Azamercello sarà stusava due sta domenica o 30 o 31. Mi vuoi di conta a storia giustamente di avesta Azamercello, chi di esta tradizione, di dove venne, conta di mia pena a storia, non sai parla di un programma di sti io iorn.
2: Allora Azamercello si faceva già tempi fa, qua venizione i cavalli. È stata ramentuata da Giancarlo Adami, di a confraterna di Santissimo Crocifisso, e abbiamo avuto l'idea di fare di sta festa, infatti, una bella fiera, un momento di spertiera. E infatti, da Mercello era un papa che è stato martiriato nel stalle.
0: D'accordo.
2: E dunque santo padrone di cavalieri e di esumente.
0: E giustamente a piazza io cavallo e di cavalieri di questa festa è assai importante di una tradizione, scusate, ma perché in Alleria è così importante dunque tutto ciò che intorno e tutto intorno ai cavalli e ai cavalieri?
2: Alleria, infatti, cioè Sabecchi, Alleria è assai particolare. Cioè Sabecchi, Alleria, se non cerchiamo ancora storicamente, dipendia da Uescu di Torino, e ancora da Oggi, dipende da Uescu di Torino. Si face più, ma Somercello aia un'importanza assai per tutta la Corsica, e in più in Alleria so che mi pare che c'è giunto un'Alleria.
0: D'accordo.
2: E per questo è assai importante per noi, e a Chiesa in più porta Chiesa d'Alleria porta un nome usanto. E vivo, e per questo di noi che tutti l'anno abbiamo questa benedizione.
0: D'accordo. Dunque parlez-moi appena di un programma. Allora, o sabato sabre noi e vestibida ci sarà prima a sera, dunque o sabato un aperitivo musicale poco gruppo zumentano di che mangiare sopra piazza. Per voi era importante di va giustamente di sta Azamercello un momento ispertera di va chi hai enti si druesse no gusti a mangiare un pezzo insieme e abbiamo un corpo e poi a essere insieme e festeggiare giustamente a San Mercello e per sperte un momento in giro a cultura corsa.
2: Ma certo, per noi di un scopo, ma io a cultura, a tradizione, cioè sapere chi è a sfilata di un indomane, ci sono gente in costume tradizionale. Che se i costumi tradizionali sono stati delle ricerche da René Picque Barboni, che ha fatto un lavoro meraviglioso, e c'è un associo, un Balagna, che ci presta i costumi.
0: D'accordo.
2: Per quelli che sono interessati, perché vogliono fare sfilate. E dunque un indomani, a sera, diciamo, c'è un momento di spartire, ben inteso. Con Sumentano, per noi tutto ciò che gli espertera, tutto ciò che gli tradizione è assai importante. Noi mettiamo un punto non a questo, un punto maggiore non a questo.
0: E in più di questa comincia, allora l'avvenimento su Bossui, così comincia questa serata, dunque è veramente una maniera di a tutto il mondo venire tutti in giro di Azamercello e per festeggiare l'indomani con sfilate, con processione, eccetera, eccetera.
2: Allora, a processione i cavalieri hanno aperto a mattina da un luogo che tu l'effemera dove c'è un tendone, questi strava verso un mare. Amagolla fina o gaderaio nella gia a scuola per raggiungere i confratelli e gli enti in processione e dopo mi mandà fino a chiesa di San Marcello che gli si trova un forte dove si era fatta la benedizione e come diceva prima ci sono gli enti in costume tradizionale e per questo vorrei ringraziare a Valerie Paoli che ci presta i costumi
0: e una maniera in noi tra di noi tra di Gorsi mi dice i costumi venivano di Galvi giusto appunto si sperte che cosa con una dimensione culturale tra Calvese persone all'eria e poi tutti quelli che veniranno a festeggiare con voi.
2: E poi ce la dici, cavalieri tutti l'anno ne abbiamo da 60 e 80 che giungono da tutta la Corsica.
0: Quantunque?
2: Che giungono da tutta la Corsica ne giunge. Perché certi vengono solo per sfilare, solo per la benedizione, voglio dire.
0: D'accordo. A De Giuremeso ci sarà dunque, a Omenica, o 31 di maggio, ci sarà dunque la benedizione di Gawali a De Giuremeso.
2: A De Giuremeso. De Giuremeso abbiamo la benedizione. E dopo rientriamo in un campo di fiera. E non trovo che con poi fiera ci sarà da bere e da mangiare per tutti. Allora sono tutti gli enti di località che fanno a mangiare. Dopo ce ne sono gli auguri per i sedeli, tutto gratis. Per i sedeli ci sono corse in sacco, c'è udira gorda. Ci sono spassigliate con i bonè, ci sono spassigliate con il garissino. Spassigliate con i sumeri, dunque c'è di che fa per i sedili e per i genitori e in più dopo subentra qui faremo anche competizione per i cavalieri.
0: Ciò che ho visto, concorso di maniabilità, concorso di rapidità, ci puoi spiegare appena ciò che è per l'auditore che non conosce non mica, chi sono queste attività che avete a Brubone dunque sabato domenica?
2: Allora, questa attività allora c'è la corsa a stile per quelli che vanno appena in Sardegna. C'è una corsa a Oyaluppu Serrato, niente, si lanciano con una spada a Oyaluppu Serrato e ce la spicca una stella che è appiccata a un filo.
0: D'accordo.
2: E a competizione, c'è un tuvunicchio dentro questa stella, dunque cioè se abbastanza manesco per spiccarla. E dopo femmo per eliminazione, che non ci appa mica, un ribassa più, e dopo ne ferma 3-4, e l'ultimo chi ferma vince un lotto.
0: D'accordo, ecco. D'accordo. Giovanni Bernardini, ci ritroviamo giusto dopo questa pausa musicale, una canzone, e dopo riveniamo a parlare nella RTFM di A San Marcello, sera sabato e domenica. A subito.

0: L'alba, un tirage, un inter-TFM, et ridrouem à Joanne Bernardini, d'Ustawa.
1: Ici RCFM.
0: Joanne Bernardini, ici des imprégunos, y a ringraziavi. Allez, continuez à parler di dias en mercel, ou parla, ou amou, justement, di statuida intorno, in giro, hein, scusada, ai gawali, ma, i di amouino, ci zeran, ou diogi, bei di deli, tutu, giochicciole, be mangia e per bei, e ai di amou, ci aiente, chi so qui, anche aiutano, justamente, tutu, st'organizzazione, di quanto qu'on travaille, ou maio, comment on visite d'organiser in alir, il y a des fois qui t'avais, je t'ai dit, si y'a veramente comme boule de gelasia.
2: È abbastanza difficile perché quantunque c'è quantunque una grisa di agenti che pono, che potrebbero aiutare a farsi vedere, a farsi vedere, ma quantunque ci uniamo piano piano. Perché avremo l'interesse del comune, l'interesse di sta vita e per usanto. Dunque è per questo che ci tiene veramente a fa tutto questo.
0: E il scopo è per voi, hein? Il scopo è di va giustamente in questo momento per terra, si piace guidare, che gente viene a passare un momento insieme, in famiglia, con gli amici, e per chi non è mica facile, certo. da organizzare.
2: E poi c'è di nuovo, ci sono tante cose da organizzare, attenzione. Ma di noi, che ci sono gli esponenti, i Nuca, Canavene, da tutta la Corsica, per vendere la sua roba.
0: L'artigiani,
2: sicuro. L'artigiani, Canavene, tutti artigiani. Metto un punto non da qui, perché non mica niente.
0: È importante, sicuro.
2: E
0: veramente ciò che posso dire, quando discuto con voi, è che veramente di qualcosa che è assai importante per voi, esistente, anche che le fatta veramente per l'amore giustamente di nostra cultura e di nostre tradizioni, e questa già la sostiene il più possibile.
2: A Provanera e Moncula solo giù i custodi ureato, che mette in avanti tutte esumente corse, ha fatto un grande lavoro, dunque hanno essere presenti qui in Antau Campo di Viera, e è una dimostrazione per cui rano antico e tutto questo. Adesso è veramente bello.
0: Adesso è una bella vista. Dunque, veramente sabato e domenica in Aleria. Emma Raminta appena il programma. Sabato aperte da 7 ore isera l'aperitivo musicale. E poi dopo a un'ora ci sarà il gruppo Sumentano. A ne parlavamo un'enzo. Di che bei e da mangiare sopra piazza sicura. E poi vado a lasciare parlare dunque di domenica. Gaggio programma ia domenica o 31 maggio che comincia a ore a Brugesio a sfilata di Igawalieri.
2: Igawalieri, partenza Igawalieri, attenzione, qui a ore di partenza Igawalieri.
0: Avvertenza,
2: o tempo di gol e tutto fino a Ugaderaglio, ci sono appena i tempi.
0: Dopo
2: ci sono le altre persone e i confratelli. E saranno gusti a Ugaderaglio aspettare i cavalieri per andare qua là verso la chiesa.
0: D'accordo, perché chi ha progetto religioso di radio è di un'ora e mezzo, dunque avvertenza un'ora e mezzo con i cavalieri, sino al gruppo scolario di Ugaderaglio, e poi dopo si a chiesa di Zamerce, e poi dopo dei giorni e mezzo la benedizione di cavali.
2: E ce l'ha detto di noi che c'era un minibus per niente.
0: È importante.
2: È messo in piazza per niente. Così non arriveranno mica più, capite?
0: Per
2: riportarli in Antau Campo di Viera, sennò verso le sovitture.
0: Ecco, e dopo, okay. Dunque, a un dei giorni a messa, da Gesù a Merce, sicuramente, sicura, e poi a un dei giorni, dunque, a Viera che comincia, così. E tutte le attività, e tutte le attività i di amo per i di deli, per i barenti, per i giovani, i meno giovani, per tutte le generazioni che si potranno ritrovare dunque in Aleria sabato e domenica per la festa di Asan Mercello, Giovanni Bernardini, in tutti i casi a ringraziarvi.
2: Sono io, arrivederci FM, a voi, a tutti, a tutta la squadra.
0: Una bella vista a San Mercè, cari auditori, avete inteso un sabato e domenica 30 e 31 di maggio in Aleria. A ringraziarvi, Giovanni Bernardini.
2: A presto.
0: E so se torre meno e je a ringrazia sigura a Joanne Bernardini guerra con noi pe parlaci di a Zan Mercello tu sabato e sta omeniga in Aleria so donc se torre meno e sta de vi ba con noi nanta RCI FM e Thierry Drouin mo du pou du do paque.
1: Dimanche 31 mai à 16h, Ghisonaccia reçoit la finale de Coupe de Corse de football. Une rencontre qui opposera le triple tenant du titre, le FC Balagne, au FC Basteligaccia. Dimanche 31 mai 16h, une finale historique commentée en direct sur les ondes d'ici RCFM.
3: Ici RCFM, toute la journée.
4: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Et l'agenda tout de suite, vos événements ce week-end et la semaine à venir à
4: ici RCFM. Tous les jours à vos côtés.
0: À Ajaccio, d'abord, le Palais des Congrès accueillera jeudi 28 mai une nouvelle édition du championnat scolaire d'échecs de la ville. 620 élèves issus des écoles primaires ajacciennes sont attendus pour cette journée placée sous le signe du jeu, de l'apprentissage et du partage. Une manifestation conviviale et éducative autour des échecs organisée par la Ligue Corse des échecs à Bastia. Maintenant, l'association Armel organise une grande marche solidaire ce dimanche 31 mai. Le départ sera donné à 10h depuis la place Saint-Nicolas avec des inscriptions dès 9h au kiosque. Une marche placée sous le signe du partage et de la solidarité pour soutenir les actions de l'association auprès des familles d'enfants malades. Chaque participant recevra un t-shirt et l'ensemble des bénéfices sera reversé à l'association. Au programme du Parc Galet à ce week-end, le dimanche 31 mai plus précisément à 14h, résistance bactérienne, comment les déjouer, par la biologiste Elisa Hardy, ingénieure de recherche à l'université de Caen. Et puis à 15h, microbiote et immunité. Une conférence exceptionnelle de l'immunologiste Nadine Serbensoussan, directrice de recherche à l'INSERM et pionnière dans la compréhension des maladies inflammatoires. En parallèle, de 14h à 17h au Parc Galet, à des ateliers mosaïques et peintures au curcuma pour les enfants. Et dès midi, de quoi se restaurer avec un food truck, crêpes et galettes. Epone Barla, Wamu Avier, Raizan Mercello, Stuza Badu, Estaumeniga, Trenta et Trentuno Imagio. Comincerà sabato sera con un aperitivo musicale, una serata con un gruppo su Mantano e poi domenica a sfilata con i Gawali e i Gawalieri tutto questo dunque per avere a Iasan Mercello sabato e domenica
4: RCFM è più bella che non sono le corse.

0: FM, Kunoi Sideva.
1: Eie Sideva Kunoi Nantar TFM, et tempo bermedi, bi wanazer, biridrue radio du man, et gumpiege, a onde jour, pe ostruyogu, nostruyogu, induina, bonazer a tutti, et per finisce, o gastagno, innamorado Nantar TFM, bonazer.

Uscren un amtar CFM canzona di gruppo Diana di l'Alba. E mutatira avanti ridro all'anni 70 e oggi D'Antone Giosi che cantava una canzone che ribiava un simbolo maggiore dell'universo intellettuale di Corsi, a Muvra Corsa.

Mouvragorsa, bellissima canzone d'Antone Josin da nostra stonda di Sotto Scala. E mo da dire avanti, e mo da ritrova l'ultima canzone di l'ultimo ischetto di a prima esistenza, diremo, di un gruppo canto popolo corso. In 82 esce o disco C'è di noi e o disco Si gompie, nanta una canzone pudente che si chiama e che si chiamava piuttosto A viacola di a vita.

Aviakula di Avida, l'Anta RCFM, avere de rigunisci di disiguru, a oggi dalla Nunigori. E mo da tirare avanti, e mo da ritrovare una canzone tradizionale di sicuro, un canto che è giunto dall'Italia in Corsica e assai apprezzato dai anni degli anni 50-60, una canzone che si chiama Ovederi.

Ovederi e disigur un bello rigordo, andi, di ugantu popolare gorso. E mo da dire avanti, ridroaccio che di stato disigur un di gabido bera di aboesia baizana gorsa, in un registro più che drammatico posta che si tratta di a storia di un bandito canino, resistente paulino, tombato con quei somi, attraimento in Fiumorbo, dirà in l'anni 1770, e azurella improvvisò un bogero tamanto che ci ha cantato questi da Anna Rocchi.

Anna Rocchi, Bogeru, di Wandi du Canino, Nanta RCFM. Ritroviamo qua nella nostra stonda di Sottoscala l'originalità musicale che ti è stata quella di un gruppo Ivaron, un pezzo che ti è interessante per la qualità dell'interpretazione, la qualità di no chitarristica che c'è da redu, ma di no per questa spezia di spirito rock corso, l'Americorso.

L'Amerigour sur Nanta RCFM. Scambiamo completamente d'universo. Abbiamo tornato la nostra scatola musicale di sottoscala e ne ricacciamo di un fondo guiri di una badiella che ti è stata registrata negli anni 40. O lacrime.

Abadie la abiuschieta che lo si può immaginare, registrata, rigacciata da Uvondo Guigi, o lacrime, non ta RCFM. E mo da dire avanti, ridrò il primo dischetto di un gruppo a Villetta, dirà in 81, e non ta stu disco che si chiamava Macchia, ne avevamo un'altra, c'era una canzone che salutava il paese Vasco, Le Euskadi.

Euskadin, anta RCFM, dira un strato di un primo ischetto di un gruppo a Villetta e un ricordo di l'anno da 1981. E mo da dire avanti, e sta in ridroa un'occasione di guerra di 14 dal gruppo Alagna.

14 gruppo Alagna 90 RCFM. E muda sta in da storia, ma saltava d'une boghi di seguri in da redo e ridroa un'occasione favolosa, di a storia tremenda di idioanali. C'è proposta di un gruppo Boggevento che ci ciotta veramente in core all'ore più scure di un medievo con Kyrie Christe.

Thierry et Christelle, dans ta RCFM. Et moi, d'attirer avant, j'ai droit à un pezzo de musique traditionnelle. C'est un disco du groupe Diana di Lalba qui dit oggi a Penuccia considerato come una Bibbia per uiolino tradizionale gorso. Questo disco, meno conosciuto che i dischi di canzone, si chiama Ponte Tacco, ma di una riveranza in qualità di musica tradizionale. E ritroviamo un pezzo gorso tradizionale, a Bolca dal Micapella.

A bolca d'olmi capella, o grupo Diana di l'Alba, nantarce, feme estratto di uso disco di musica tradizionale, di biolino tradizionale, Ponte Tacco. E mo da dire avanti e ridroa a oggi di Michele Baoli, tirando il primo dischetto di canto Popolo Corso, si riscubria questi misteriosi e bellissimi canti zigavesi e la storia tremenda di un lamento d'Antonino l'Olmigiano. Oh.

Antonino Lulmigiano Serrado da scura prigione di Oastia dirà a oggi di Michele Bauli di sicura Nanterce FM. Tiriamo avanti in dalla nostra stonda di Sottoscala e mo dare droit al gruppo Tawagna, chi c'è da cantare l'ora d'Urchina.

Laura Durkin e di sicuro avrete riconosciuto Gruppo Tawagna, nanta RCFM. Allora, è giunto il momento per me di salutarvi, di dire di ringraziarvi di essere stati numerosi a seguire questa stonda di sotto scala, la nostra emissione musicale, dove lo si riscopre i titoli che hanno fatto la bellezza e l'originalità di la canzone corsa. Ci lasciamo con Giancarlo Bappi, questo sogno di un'università, universalità dunque, pregando a tutti una bella seguita all'ascolto di nostri programmi. Scialatevi!

0: ici.
1: Ici RCFM.
2: Nous sommes donc sur l'ouest du Cap Corse cette semaine dans les Camps Pacu-le-Mag, une première rencontre à Olmed et Gabigours avec un enfant du village et ancien avocat François-José Martini.
3: Et Camps Pacu, Nanta RCFM.
2: Isodou Ibaranti, sod Olmed et Gabigours. François-José Martini a passé deux autres délines, impaese, et en date à school à Guy.
4: Et pour d'autres, on a dû couler en Saint-Purence, comme tout est égalé dans ma génération. Hein. Et pour d'autres, on a dû dire en terre dans ma stille. Et pour d'autres, on a dû nice, ça fait mon studio, comme sa génération est gustée, parce qu'on cherche mica, on cherche à l'onde en corte, on cherche à mica à vaguer en corte, donc, et j'ai mon droit de nice, en dit l'année des 70.
2: D'où est au studio, il dirait tout. François-José a fait tout l'augat d'une Bastille durant 40 ans.
4: Ah, il y a une profession qui m'a passionné, j'ai fait avec passion, il y a un bellissime métier. Je manque dans tout métier, il y a plutôt une occasion. Hein. Si je ne vais pas sur le métier, comme si je vais à d'autres métiers, je pense que je suis appena passionné, je vais chercher à faire le droit.
2: Il y a Ridirad, l'ancien augat où c'est abigné au début, dit Ouzobaez.
4: Je cherche à occuper, mais je manque pas d'occupation. Il y a une passion, il y a de travailler à peine au legno, une occupation qui m'a aidé dans le métier, parce que ça me permettait de penser à peine à l'autre reste. Et donc, bon, quand j'ai quelque chose à faire, et qui regarde au patrimoine, et qui me sent capable d'y aller,
2: François-José s'occupe du patrimoine, dit à Zogumou.
4: Ah ben, quand j'ai une porte, une vieille porte arrivée, qui me sent d'y arriver à l'arrivée, quand j'ai une grosse arrivée, et qui est fragile à l'arrivée, una finestra lì stesso, tutto a fare che mi parlano. Ho conosciuto questi soggetti, quando ero così dietro, li ho sempre visti. Dunque, quando io vedo così non andati male, mi faccio mica piacere, dunque se mi sento di fare qualcosa faccio. Ho un piccolo attildo, una cantina, un amico attildo di menuiserie, di una cantina con qualche macchina e faccio ciò che posso. Penso che un amico un ingaggiamento, eh. C'è un'altra parola grossa che mi parla di più, di l'indiatura, una parola che si sente poco e che mette ingaggiamento e andatura, e di piuttosto un'andatura. Un piccolo engagement.
2: François-José Martini, un homme à Raigad ou Zobaez, d'où le médaille Gabigours.
3: Et quand pas cuit, dans ta RCFM.
2: Allez, deuxième étape à l'ouest du Cap Corse. À présent, on vous emmène à la marine de Jot, à la rencontre d'un jeune pêcheur, Anthony Loubin. Ubourtou di Jotani, Nantagumuna di Barettali. Dicui qui Anthony Luba faceu biscao.
5: Eu sou di Marinca, o paese é apenas più sopra quella che face parte di a comunità di Granari. Allora io bo sou mica non ava mia i biscao, ma bo a Giuseppe sempre vata pesca così, da voi giugo, E dopo meu venuto perché bo di amo passiona. Io ho sudo per la libertà, per sei cose e per pescare in un paese ancora.
2: Prima Ubiscaor ha fatto i suoi studi e ulige un marito di Mudio Astiglia.
5: E dopo sono fatto in Aiaccio con un Piscaor e diventava padrone. E dopo ho comprato un attello e ho comprato questo attello e sono diventato padrone da fare oggi quasi 4 anni. Comprare un attello, comprare un materiale e tutto a... diventa oggi diventa caro.
2: Anthony pesca tutto là.
5: Allora all'inverno facciamo assai baramadri, denti, cernie, bagri e dopo l'estate pischiamo più quei viletti a lingusta, capponi, mustele, appena di tutto. Dopo diventa veramente di stagione per la pesca.
2: E tecniche sosfarate?
5: Filetti. Palamadri appena i ganna, o più sta palamadri e viletti. E io sto da Pino fino alla Griadi, quasi davanti a Leccia, o Lodo e verso la Ciollo. La vendita faccio assai con i ristoranti, appena con la gente così in paese, ma o più è veramente il ristorante. Dopo dipende la stagione. C'è un tempo e tutto, ma che faccio parte di Abesca.
2: A Ubourtou di Jotani, ferma oggi due biscaori.
3: E campa qui.
2: On continue notre balade à l'ouest du Cap Corse. À présent, nous sommes au village d'Olmed, Olmed et Gabigours, où la rencontre d'Antoine Martin et de sa fille Manon, tous deux passionnés d'agriculture.
3: Et campa qui, dans ta RCFM.
2: Harry dira d'Antoine Martin et Boulta d'Oiseau Brima Passion. L'Aléo.
6: Allez, vous en avez oui. E sto a 50 metri di dove sono andato. E sono sempre stato in paese. A 6 giorni di Via de Gabre, fino a 31 anni. o bugiche avanti gira sai urti gira giardini a tutti là da ci a curare per tamandi la camusetta tutta giornata a 28 ottobre primo giugno gira da tutti i giorni a prese gabre e dopo da maridato gli udivioli per tia mattina urmino un dia sera urmino c'era nel primo anno nella data nulla c'era mai un giorno di congì c'era sempre tu corpo ha giù scambiato il mistero giù fatti i trasporti per quasi 30 anni donna.
2: E a ridirala dunque Antone Sepia do qualche capo
6: da a ridirala come ha detto voglio via qualche capo che sono sempre avuto la passione degli animali aveva anche qualche quando aveva il capo avanti vacca via parecchie vacche ma donde era riverente siamo mica tutte le salimone e le cose all'animale avanti tutto il mondo all'animale e noi trascinavamo i sumeri sumeri e muli avanti se ci mico raccattra se più nemmo fagge l'onda e ma fa un po' di formaggio fresco e un roccio sì.
2: In de famiglia Martini c'è Manon a Vigliola d'Antone passionata di noi d'agricoltura.
0: Sono stata alle ua d'agui, a due sempre a un animale, mio animale, c'è un mo a boi gabri, quando era giù gabri e ua che in a di gawali, a mo gawali, fai me spaziare, sono sempre stata passionata dai gawali, e so bè in un mo paese, in una montagna, o mi ego mica, pourtant tu trovo in Bastia, o mi ego mica compra qualcosa in Bastia, e sta in Bastia, c'è meno di un'ora di strada, a rigolo in paese, se ours occupe sans d'a pas chez moi animal et so ben
2: Manon a scelto l'insegnamento.
0: Allora io so per impiegare Barolo Odin che è professore di scuole bilingue, ha dovuto me studi in corti, ha dovuto una licenza di studi corsi, ha dovuto continuare il master, ha dovuto passare un concorso la Diaudo e ora so titolare e faccio un mestiere in Bastia in altro.
2: U paese l'agricoltura due passioni nell'Iade in de famiglia Martini. Nous sommes à l'ouest du Cap Corse cette semaine dans Ecampacu le Mag. Restez avec nous.
1: Ici.
3: ICI.
1: Ici RCFM. Ici.

0: Bonne journée. RCFM.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Campaculemag à l'ouest du Cap Corse. Quatrième étape, on vous emmène à présent à Feringhoul, à la rencontre de Julien Orsigne et d'Alexandre Chaubon, qui s'occupent de la mise en valeur des édifices religieux et de leur entretien. Les Mouridrou indé au Gampani di Feringhoul. Julien Orsigne et di Ubaez, Alex Chaubon di Lonza et di Zonfurin. Anograd ou l'intrabrez et Gampanar y travaillent une agour Sigazan. Julien Orsi.
2: Emo comincio a travaillare insieme e San Fiorenzo. Facciamo l'elettricità, lì abbiamo 22 anni, mi pare. E abbiamo imparato un mistero. 3-4 anni dopo ci siamo messi a conto nostro. Allora, prima un entrepreneur, travaillamo sempre insieme. E un giorno, per fortuna, abbiamo scontrato un uomo che faceva parte della prima famiglia di Gampanar o Gorsi. E stomo, enfin, sto cristiano, si chiama Robert Lamberti, dirà a suo babbo che ha cominciato questo mistero. E dunque, quando l'abbiamo scontrato, voleva partire a Ridirada e cercava qualche sia per piare seguito.
1: E Udrawa gli odie o manca per i due assoggiati. Alex Chaubon.
3: Allora, facciamo tutto ciò che tocca al campanile. Se ci ha scambiato una campana o un odore... Allora, c'è sempre l'elettricità, se ci vuoi scambiare un cavo, non so, ci vuoi scambiare un ceppo, e traiamo con tutte le mie
4: vite,
3: con le divinità, e certe volte la so. Cioè.
2: Dunque, lavoriamo di nuovo con il squadro, e di nuovo abbiamo una bella squadra di lavoratori corsi. Siamo sei in intrapresa, allora, c'è Francesco Maria Viola, c'è Alex Vasta, c'è Luca Doncarli, un Luizio, e lui è sempre in dei cantieri. E poi c'è un Carlo Tarini, che fa tutto a vaporasse di radio. Dunque, facciamo tutta Gorsica sana, da dove ci si monta un monte. Rispondiamo ai mercati pubblici, quando ci sono i grossi cantieri. E se no, abbiamo i contratti di maintenance. E così facciamo una visita annuale, per entrare nell'installazione e tutti i sistemi elettronici, meccanici, per assicurarsi il bel funzionamento di campane in ogni comune.
1: Sviluppare l'intrapresa avec i nuovi clienti e con esperanze di Julien Orsigne e Alex Chaubon per l'Agnaban. Une dernière étape à l'ouest du Cap Corse dans le Campaculemag. On vous emmène à présent à l'église de Nantes à la rencontre de la confrérie Santa Iula di Gursiga créée tout récemment.
5: RCFM et Campacui.
1: Chisi Moridrui qui gonfradeli, noadiesa Santa Iula di Nantes. Clément Joseph Franceschi est au brior et diagonfraderna Santa Iula di Gursiga, nada d'una ulinta culitiva.
6: Ci siamo accorti con amici che invece padronali nei nostri paesi erano appena esertati, dunque abbiamo avuto come primo scopo di rimettere appena in ballo tutte le nostre veste padronali, di adunisce a gente, di un nostro primo scopo di far scontrare a gente, di adunisce a gente, prima di far confraterne dai ragazzi. E poco a poco, come ci siamo aduniti, eravamo sempre di più, il progetto di far confraterne da Santa Iulia di Gorsica è nato di radio naturalmente. Dunque abbiamo scelto come Santa Padrona Santa Iulia, padrona di Ubaese di Nonza, padrona di Abieve Santa Iulia, Ubaese di Nonza è nata Abieve di Santa Iulia, ma di anche padrona di tutta Gorsica. Non ci siamo mica restati soli i paesi di Nonza e di Abieve di Santa Iulia, abbiamo allargato il cerchio, facendo oggi ben inteso il nostro punto centrale è Nonza, ma siamo qui per andare in tutti i paesi che si trovano nella sua parte qui di Ugabigurs.
1: E i confradi li vanno di Baretti Baesi di Ugabigurs.
6: Allora, ne avevamo d'Orca, ne avevamo d'Oliastro, Albo, Nonza e Feringhoul per un momento. Allora, il nostro verso abbiamo avuto questa fortuna qui quando abbiamo principiato a parlare di rivasta confraternita. A me mi denia assai di ribia un verso che sarà verso, il verso d'Oliastro, di Romogacaro. L'ultimo è un mozione che conosce a nostro verso e sono stati registrati da Marcus Romer in 75. Faggi abbiamo il registramento usano di Amessa di Vivi e un pezzo di Amessa di Morti. Per ciò che ci mancava di Amessa di Morti, ha di ritrovo un caso un vecchio scritto, un vecchio manoscritto che sorte sicuramente di un convento San Francesco di Nonza, un convento più vecchio di Corsica, di 1661, in cui c'è una burtada

0: FM.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Ulysse Libar à Zoo à l'honneur. C'est notre destination cette semaine dans Ecampacu le Mag. Pour cette quatrième étape dans ce village Balana, nous vous emmenons dans le café-restaurant d'Antoine Jean Allegrini, au cœur du village.
2: Ecampacu, Nanta Elchi FM.
1: Oudraou, un café ousteria ou djentre diobèze et diéhuile et dibar à Zoo. Stoulogu et Saint-Prestad ou diavami Allegrini. Antoine Jean est au Dié Oubroubriédar.
3: Le café est un bon qu'il a fait en 1930 pour ouvrir. Et d'abord, il est sempre stade où il y a 20 000. Et au Dié Ribiad, il y a une trentaine d'années pour ouvrir le café. Le café est abattu tous les jours. Donc, bon, piano piano, on va tout des races, on va manger toutes les heures pendant 3 ou 4 mois. Dopo l'inverno vemo usare da un paese radio, vemo la bici, tutto questo.
1: E qui di un luogo di scontro un paese.
3: L'inverno già sei paesani, niente un paese, vengono un caffè, dopo vengono per l'aperitivo. Ci sono i giorni di noi, i paesi all'ingiro, che vengono. Niente che trovano qui, ouvrieri, tutto questo. Dopo l'estate già sei turisti, perché c'è parecchia l'occasione, niente che facciano le gambe, tutto questo. Donc niente, sto in un paese, dopo vengono qui a sera a mangiare.
1: Antoine Jean è sempre stato noi di bar.
3: Io parte di un momento, ma siamo colombani di un paese, o mo abbiamo dispuncato, ma io siamo stati qui. Per me è tutto, andiamo a vita, non sono mai partito, sono sempre stato qui in paese, dopo mi sono maritato, io ho due violi che stanno qui in paese, ma il paese è scambiato, dopo quando c'era il minimo mondo, ma ora vedo che i giovani importano i coppi in paese, cercano a comprare, a lui a seguire, quindi penso che il paese piano piano ribieviato.
1: Jean-Baptiste è uno dei violi d'Antoine Jean. Cuiso amigo, ha creato una sorta per fare campa o paese.
4: Allora, abbiamo creato questo comitato di feste che si chiama Uile in Festa, con tre giovani, siamo di guida o paese. Il scopo primo è di unire la gente, che tutto il mondo usa conto, di fare feste, manifestazioni sportive, anche culturali. Abbiamo fatto una giornata per pulire o bozzo e una fontana qua su.
1: Sviluppa la sorta, crea evenimenti tutto l'anno e riunisce generazioni. E que sfide di uno a sujo di huile di barazo. Et avant de quitter le village d'Yahuil et d'Ibarazou, on s'arrête en pleine du Regino, pour retrouver un jeune éleveur ovin sur son exploitation. Il est également chanteur amateur, il s'agit de Francesco Gras.
2: RTFM et Campacui.
1: A Oale di Uregino, non te comune di Uile di Barazo di Uspuncadu, di qui chi Francesco Gra a zonda di Begure. Francesco ha sempre avuto sta olie de Sebastore.
5: Perché chi ha olia di travaglia fuori, ha olia di campacqua natura. Ma prima mi era piuttosto lampato in dei studi, ho fatto 5 anni all'Università di Corsica. Volevo essere giornalista all'origine. Ma dopo finalmente ho scambiato a Movia, ho conosciuto il professore Gorso alla Diobro da Penna. E poi dopo ho avuto l'occasione di lavorare con Moab, che è all'Abe, dunque apicoltore. E finalmente mi sono ritrovato in quei begure camminando così con un percorso, perché chi Gilbert Moracchini più a Zore di Rada e ho inteso che non mi voleva arrivare a Diostra, allora mi sono lampato qui, a Diobroado e mi campo.
1: Un begura di un deusolate è una società.
5: Faccio appena i gaggi così, comincio appena, Gilbert mi ha imparato a farlo. Non ti domanda così per i miei amici, per la famiglia, ma per idea di valore quantunque, di modo più professionale, più regolare.
1: Altra passione di Francesco, dopo i sempre, un canto.
5: Abbiamo cantato sempre in famiglia, abbiamo fatto i vedi, i ribasti, i vesti, abbiamo imparato a cantare di nuovo in Pigna, no? Perché c'era una tele gigante all'origine quando era a Ugulegio, abbiamo imparato assai di nuovo con Andrea Covio, a Jean-Marc Fabrisi, ma di nuovo canto in famiglia, un po' con gli amici, abbiamo imparato a guidare a Ugulegio e noi, per accompagnarmi prima. La due sempre di noi da canto, per esempio per il mio mestiere, quando ho tempo, quando mi diamo, faccio per l'animazione, no? dei ristoranti, dei vesti, dei matrimoni, eccetera. Ma di più per avere l'occasione di cantare, perché cantare solo vuol dire bene, ci campiamo, ma avere l'occasione di avere un pubblico, di disparare la musica e il canto, è canto con piacere.
1: Il canto, il pastoralismo e la cultura, Francesco Gras, un uomo ha regato a Zodara e a Isotradizione.